Brahma. Dion Guidon. Brahma es delizia e paina, da algrezia e dolur, tala discordanza maina bel amur. Coci al sentiment sas chatchen tras un cor ci sto languir, e sul slef sa mos abbraccian giuvel e sospir.

La Seira, da Peder Cadoch. La Seira da Brainta stangianta il flo, sum breiva scirainta la senda il pro. Il vent tras la Roma sussura le vet, la giazla am clomma gli adia scinet. Silenzi sur teira il gote dil scrons, l'antira na teira s'andorma sel fons. Il pouro l'armainta cacea sottec, si orme containta, il pos è perfetto.

0: Les novitats der RTR.
1: Ils Stadis Units terminaschen in einer Sekunde unter der Tatsche in l'Iran. L'Argentina suon della Spagna en il Final del Campionato Mondiale de Ballapé. Ad è oz resti Ciaudic con fin 30 Graz. Versaira date proprio spe orizis per part intensivs. De pide quals temas ad Laura dati os en las novitats della SIS. Al microfon provus è Corinna Schmidt. Biendi. Il militar amerikan a termina ir saira in a seconda unde de tatches kunter l'Iran. Denor il Kommando amerikan en les attaches kundrones a raketes sur tot stades trizades den vers positions militares de l'Iran ke perikliteschen la navigation en la via de Hormuz. L'Iran da sie wacht a te chala noche els stadis del Golf, Kuwait a Bahrain, ils aliats del Stadis Units. I dat rapports de wacht sirenes ad explosions. Al Kuwait reporta plinavant de tatches cun drones iranaises. Provid els combats e la via de Hormuz practica main blockada, quae capus pe fac crescer al prec dieli. Cicè per tuciada d'ina malsogna non curabla en Francia, dasce en l'avenir volontaria main far ina fin alla vita. Il Parlament franzos a suenter ina lunga discussiun approva al suicidi assisti sot strenges condiziuns. La malsogna sto esser en in stadi avanzà, a la persona malsauna sto poder exprimer libramein, erklärermein el gewisch, de din suicidi assisti. Questa possibilitat vale probe per borgais franzos u per personas que viven permanentemein en Francia. Avant que la lege va in vigur, sto quella angvenir examinada del Conseil de la Constitution. Der in Aktion allen Grande an las Autoritats Franzoses a Schweizers destrui in Rint der Commerci d'Armas International. Der la razia saivni arrestat 12 persones, duas de quelles en Schweizera, comunicesce la Procura Publica responsable a Lille. In a gruppa d'investigazion dat omes dus paiais aia observalereit durant mais. La banda duai avaich procurar material de guerra a munizion en Svizra, che lura venida vendida vinavant illegalmein en Francia. 9 suspectats en entant venits denunciats. Trantar quels, se chatia in polizist franzos, che duai avaich sustenilereit cun datas de computers de la polizia. Entemets la guerra annuncia l'Ucraina la proxima transformazione della regenza. Il presidente Volodymyr Zelensky vuol che il chef del concern d'energia statale Serhii Koretsky diventa il nuovo premierminister. Zelensky ha fatto una domanda corrispondente al Parlamento, scopo che il presidente del Parlamento comunicesse. E vien faccio quint che la votazione succeda già oggi. La sonda aveva Zelensky rilasciato la chef della regenza, Julia Svidenko, ad uscire in strada la trasformazione della sua regenza. In conseguenza, è l'antir cabinet dei ministers automaticamente veni rilasciato. In guaiter il sport, l'Argentina è qualificata per il final del Campionato Mondiale de Ballapé. Il defensor del titel ha guadagnato ieri al mezzfinale ad Atlanta contro l'Inghilterra, quae con 2-1. Kils Argentins hanno domani in il final e sortut den grazia ad una midada spettacolare. Suender Kils Englais e nizzen avantage en la 55 minuta an el sit americans cumanza a dictar al geu. Els dus gols encodats en la 85 a 92 minuta. En il final de domenica fronte al defensor del titel uscia sin la Spagna, el campion europeic actual. E dank der il Tennis, al Swiss Open a gestart, alla partita do chabal final trander al Schweizer Jérôme Kim, et al Grec Stefanos Tsitsipas stuivnir interrotte en il terz set, drin standa 5-5, quai provide la Schiraglia. Kim a schwurza en il set decisiv con in tiebreak de 7-2. La partita continuesce oz sentra mezzdì alas 2.
2: La meteo.
1: O zu benura dati adine puspe Orizis, so tot en il nord, uschio esi ilen prim savens dec bel. So tot versaira esi, però puspe de quintar cun Orizis ed arraciadas. I resta, ciao dic, en la region de cuira dati oz fin 30 graz, en zur selva aden lengedina, 30, 24 a 28 graz.
2: Quai entsteht das las Novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Dei vezza vosoters vur doi maci seira. I vin discuria spagnol antil final de la VM de Valapè anc pi bel e svin discuria rumans a degna bung er sainza posas da bever agli microfone Sergio Guetsch Joeixen Bunde
2: LTL Unic

0: Zed Clark con Queen, Antille Radio, las 6 de Encart.
1: Buenos días, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTL.
0: Per ci ella, ok, si che la VM è ben sperda fegno, oltre se s'allegrano anche il final Spagna-Argentina, domenica in tiglia stadion a New York, New Jersey, e vigna ad essere a mincia casa in duel interessante, in duel dils superstars Messi contro Yamal, il campione mondiale contro il campione d'Europa, durante ci la Argentina o plesse già gia pifa deia da guadagnir en ils spagnols Schonstoss pi souverän in la fase da K.O. La situazione da partenza pil finale letzte resta dan tanta verta e uscia ihre Gref da numnarin favorit. La Spagna s'avessa davantar per la seconda già in ten l'istorgia campion mondial da balapella Argentina s'avess scuam prima nazion assiva la Brasilia il 1962 defender il titolo da campion mondial. Il final della VM vanc 6 Spagna-Argentina a New York, New Jersey, domenica sera alla Sanof.
1: 90 minuti? Na, da RTR vive il campionato mondiale da balapè dalla Damaun alla Saia. Ed è durante la notte.
2: Que nous chotons un trèche, à chanons ce saudi, n'est-ce contact, strèche. Sans se savoir de toi in la masse, je t'sais que l'os a chant, tu stil à toi à classe. Nos discours, intensifs, thèmes brisants, excessifs. Adèle, madame, ou mène, ripre, mène, je fuera, à court

0: Giganto, steiles, erbung, curaci fa schon clair la domang bot, erter la givgia, giavesen bunde la seis avanc.
1: C'è taidle la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: C'è tips da musica in Sorvigna, chance du mondo alla scena da musica indigena, che il lines a Samer Kestem da Fiona Fiasco. Tranta Roter vainza domandò ad ella, c'è canzung ancuna scienta, ves ella il pigugent scretch sezza.
2: In a canzun che ves pigugent scretch sezza, oi forse After Hours, de Velvet Underground. Io in pizza scurta o altri sperte canzoni che vien fit sperte sia il punto a una buona pointe il motivo del text eins qua è un legers e tutto insieme in una fit buona canzoni che sono magari è live per quel che lo play amici bene.
3: 1, 2, 3 If you close

0: as if you close the door. I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again. Once more. I'd never have to see the day again.
1: Velvet Underground, After Hours, e na tip da musica da Fiona Fiasco, che è da protagonista da nostra serie da stat, c'è ter la scena. Fiona Fiasco, sentiz oz puspe, antil nostro programma di Avant, mazdei alla sedicia d'encart.
2: C'è ter la scena.

0: Sa hits ter arte er per ci vossa de davanta eren hit Ariana Grande, la seisa mesa novitanz con Corinna Schmidt.
1: Il militar american a termina ir saira in a secunda onda d'attaches contra l'Iran. Tenor el comando american en las attaches con drones e raquetes sortot stades drizzades in vers posiziuns militares de l'Iran que periclitescen la navigazion en la via de Hormuz. Trine Aktion an den Grunde an las Autoritats Franzoses a Schweizers destrui in rinch de commerci d'armas international. Der la razia saivni arrestado dis personas duas de quellas en Svizra. L'Argentina è su qualificata per il final del campionato mondiale de Balapé. Il defensor del titel a guadagnà ir saira al mezzfinal ad Atlanta incontr l'Inghilterra con 2-1. En il final vegni uscite il duel incontr la Spagna.
2: La meteo.
0: Ozan domang dat il anca degna puspe temporalz surtot ent il nord scigliò eglia durant il des avenz dece bel surtot cunter seira eglia dantant puspe da quintar cun temporalz local er intensiv i resta stic ent la regiun da coira dat il oz temperaturas da fin 30 graz an sur selva 35 e 29 graz ent la nagiadegna oz sio mazde 35 Cater e Vanciocci, grazie.
2: RTL. Mes Radio, mia lingua.

contai ci pisieren per un sentiment privà, isi la contrada in giucisa viva ci mossa ce ti tuccas in lö, forza tots duai aspets. Jau vez mincia di liau ci nules ir cum ai in vacanzas e jau ne nu cones. De ques ci an un altro stile ed altres ideas co jau. De ques ci nu chatten bun qua ciao fetch. De ques ci saludan e domandan co ci va senza volair propi savair. Ed in postut senza volar tradir alci personal de sai. E li stess nai un sentiment chat in mescor cun ir in butia o cun tegler al concert annual della musica. Alla fin de squints hai de far cul adus e cul minciadì. Iau m'occup della realtà, là in giù ciao vif, iau m'agit. Mince taunz un ier content con qua ci capita, mince taunz dai una bella festa, erciau de cores ater. E l'ure squia la contrada, las montagnas, las siluettes, las savurs, las randulines ci sgolans co fritzes a zu durant una bella sera de sta. Sbulais, ciao chat, mince taunz. Las steilas, wie del ciel, ciò vez, isce beine, ci sunisce der strusch, pro nu. Quista contrada, isco in a ciavogna, fitch lama e pleine da müschel freisch, per pozzer leint, al cor.

0: ist ein Bronz. A La Fevra schon ein Chetani, Spicetzank, per Wurdara Cecilora fa, ni wetz schon da dei. Pront la Pellerina ed ils Spivels da Sulegli, da Lunga el schi an avant.
1: 362 dies ai Tägen in Vitsch Lunezian idyllic. Durant 3 dies sind wir de Quai den Ton komplett. Dels 23 stockels 26 de fene dure durme le 26 dat in steide Wackes am jetz el Brau la pi grande Fiesta Grigiuna.
2: Lopner Lunezia quiston, kuls Festbänkler is Jean-Paul. Eileen Alistair, Sans Unique e She Agu.
1: RTR porta la fiesta ter vus, con la mera musica,
2: ils meldes outfits,
1: les bibi alles facces,
2: e tocca ci gira ad egen tanter palc e tenda.
1: Ter vus, el radio, si les medie sociales,
2: o ad una via rtr.ch.
0: Il opener Lumnezia avance 26 la curantavla edizioni vigna pia pida manevel schon lo tremda derva il opener Lumnezia sias portas. Per totes e tots ci son bec ple spicir sci dei rendil schonoz da terlar radio tranter la senda gelas doda gidat numnada mancina emissione speciala cun Norbert Cavegn e Katia Ciuardil comité d'organizzazione di opener Lumnezia I vigna vurdo a navose dan avant, sen ils pi belz e mank belz moments, sen il an prem open air e ce ci è tot zamido, antil de cursa dil zons. La nossa emissione speciala per la curantavla edizione degli open air Lumnezia, oz antil radio, tranter la zendas e las dodas.
3: RTL.
4: Mes radio.
3: Mir staat.

0: Les novitats de RTR.
1: Els Estats Units termineixen in una seconda onda de tatges in l'Iran. L'Argentina suonda la Spagna en il final del campionat mundial de Balapé ed è ozresti ciaudic con fine 30 gradi, versaira dati propus peorizis per part intensivs. De plide quals temas ad Laura, dati ossen les novitats de la set, al microfon provus è Corinne Schmidt. Biendi. Il militar american ha terminat ihr Seir in una seconda onda de tatges contra l'Iran. Dennoch al comando american en les attaches con drones e raquetes surtout stades drizzades en vers posizions militares de l'Iran que preclitesen la navigación en la via de Hormuz. L'Iran de Sievart ha tachala noche als stadis del Golf Kuwait e Bahrain als aliats dels Stadis Units. I dat rapports de wacht sirenes ed explosions. Al Kuwait rapporta plinavant de tatges cun drones iraneses. Providels combats e la via de Hormuz practica main blockade, que ca puspe fac crescer al prec dieli. Cica e pertuciada d'ina malsogna non curabla in Francia, dasce en l'avenir volontare main fach ina fin alla vita. Il Parlament franzos, also enter in einer lunga Diskussion, approva al suicidi assisti sot strenges condizions. La malsogna sto esser en in stadi avanzà, a la persona malsauna sto poder exprimer libra mein, erklärer mein, al gewischt din suicidi assisti. Questa possibilitat vale però be per borgais franzos, per persones che viven permanente mein in Francia. Avant che la legge va in vigor, sto quella anvenir examinata dal Conseil de la Constitution. Ter inaktion allen Grande an Autoritats Franzoses e Schweizers destrui in Rind der Commerci d'Armes international. Ter la razia sei vni arrestado di Spersunes, duas de quelles en Schweizera, kommunicesce la Procura Publica responsable a Lille. In einer Gruppe d'investigation dat Homes dus Pajais eie Observalereit durant Mais. La Banda doi aveir procurar material de guerra a munizione in Svizzera che lura venide vendida vinavant illegalmein in Francia. 9 suspectats en entant venits denunziats. Trander quels se chatia in polizist franzos che doi aveir sostenile reit cun dasetz des de computers della polizia. Entemez la guerra annuncia la Ucraina la proxima transformazione della regenza. Il presidente Volodymyr Zelensky vuol che il chef del concern d'energia statale Serhii Kokoretsky diventi il nuovo premierminister. Zelensky aia facina domanda corrispondente al Parlament, scopo che il presidente del Parlament comunicescia. I ven fac quint che la votazione succedia già oggi. La sonda beva Zelensky relascia la chef della regenza Julia Svidenko ad uscire in stradale trasformazione della sua regenza. In conseguenza, l'antico cabinetto dei ministri automaticamente venne rilasciato. In guetter il sport, l'Argentina è qualificata per il finale del campionato mondiale de Balapé. Al defensor del titel a guadagnà ir saira al mezzfinal ad Atlanta ancontr l'Engelterra cun 2-1. Kils Argentins an domagnà en il final è sortot den grazia ad ina midada del geospectaculara. Svender Kils Englais en itz en avantaj en la 55 minuta an els sitamericans cumanza a dictar al geo. Ils 2 gols encodats en la 85 a 92 minuta. En il final de domenica fronte al defensor del titel uscia sin la Spagna al campion europeic actual. I dank der il tennis al Swiss Open gestart alla partita d'ottavo final tranter al Schweizer Jerome Kim ed al Grec Stefano Tsitsipas stuvinir interrotte en il terz set drin stande cinch quai provide la stiraglia. Kim a sforza en il set decisiv con in tiebreak de set a 2. La partita continuesce oggi su entro mezzodì alle 2.
2: La meteo.
1: Oggi buon'ora dati ad Ina Puspe Orizis, soprattutto a Nil Nord. ušljo ezi l'imprim savens deč bel, zortot ver saira ezi propus veda quintar cun uricis, local main er intensivs. I resta, ciao dic, en la radion de cura dati oz fin 30 grads, en sur selva 30 25 a 29, ad en l'engedina 30 24 a 28 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciones chatai sin rtr.ch.
3: Vacation, la nuova veia da weiver.
4: Ich gehe in einen Ort in den Bergen, Via Rosa, und gehe meiner Arbeit nachher, aber kann natürlich auch einfach von der Temperatur profitieren.
3: Combinare lavoro e vacanze, l'orario indipendente di lì autonomo e flessibile in tenere lì noi ci otters von vacanze. Vacation, di scurinza anche sur Tlonder, al microfone Sergio Guetsch, Gioveschen Bunde, tutegna noi ci isce se noi ci l'uvrezz.

0: turta da nous per ansolver? Forsa la dumengia. Cumprar turtas da nous antera tunescia, ossa è ilia dil internazional gartagia per Reto Schmidt, l'on passò leva la conditoria da Sedrun, anche far a fars con ils Stadis Unias, scizont medias nazionales ongi era portò da quel dil, dalas mini turtas da nous vesur mar, c'è oglia la finala do ur da quel dil?
1: Noet? Insomma, noi, se cuoni dei tasti ci dici quelle presidenziali, non sai.
0: Donald Trump, e sia dispetta da dazi, so facen strec tra il kind da Reto Schmidt, agli pasterner da Sedrun, e gli ossa gartagea da fare un contract con un grand detaillist tudesc.
1: Per me, personalmente, è quello. Se non è mezzo la crona del mio fa, ma che io ho di dire. La visione è per il mondo intorno, dos vanno naturalmente proprio in grandil, per cui non sbagliamo quei menaggi e tutto, quei sono intecluggezzi per quei.
0: Il detailista tudest, cici che gli è po' Reto Schmidt, beci anche numnar, quel magna d'antant cinc mela filiales, che gli hanno dopo l'usebleras filiales, squiglia coop o an Svizzera. Sionosa è d'antant clair piglia far da Nadal, sola conditoria furneir knap mela palez turtas da nous, quel contract stat e i vigna beci rastarter quella suletta furnizione.
1: Adels un comunicato, els prende bene nei fornitur, ma per fare una fornizione più si interfiniu. Quello che mi piace lavorare, allora questo è un pupì, poi c'è una pluna da per centimetri, ma c'è una das AGBs. Adels fanno bene quello per una fornizione. Non è per un comunicato che questi anni vengono da mondo per pastias, allora quello dai da continuare mai quel che vogliono.
0: La terra tudescia può uscire a quintarci al zantopa nera in tiglia vigna ir dulcem da se som la surselva a intan las carungas da lour buteias.

0: Con RTR Actual informolas novitats de la seta mesa Corina Schmidt.
1: Il militar american a terminat ier saira in a secunda onda de tates contra l'Iran. Tenor al comando american en las tates cun drones e raquetes sur tot stades drizzades en vers posiziuns militares de l'Iran que preclitescen la navigaziun en la via de Hormuz. Der Inaktion allen Grande an las Autoritats Franzoses e Schweizeres destrui in Rinch der Commerzi d'Armes international. Der La Razia seven arrestado di Spersunas, duas de quelles en Svizra. All'Argentina è su qualificata per il final del campionato mondiale de Balapé, al defensor del titel a guadagnà ier saira al mezzfinal ad Atlanta contra l'Inghilterra con dus adin. En il final venne uscita il duel contra la Spagna.
2: La meteo.
0: Oggi domani date gli anche degna puspè temporals, soprattutto in il nord, scegliò, e durante il des avens dec bel, soprattutto contro seira, e il dentante puspè da quintar con temporals local e temporals intensivs, i resta stitch, e nella regione da coira date gli ozze temperature da 30 gradi, a sur selva 30-25-29 gradi, e nella nagiadegna ozze si va mazde 30-25 e Vanchoj Graz. Con RTR la GIF Giovanna Ozza Domanga in Cancellen c'è giù la terza ronda degli Kikari 6 con Mario Seiler da Brail Garteggi Adel da fare il Mademsku Spagna e Argentina za qualificir per il final Fajainza da Lunga
2: RTR informativ e divertente.

0: durante il prossimo finale del Kikeri 6 da Penda ci capita Oz.
1: Il Kikeri 6
2: presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la regione.
0: Si spert voglia bavegna a ronda 3, Mario Sailor Abrail.
3: Buongiorno, Giorgio.
0: In sedeggio la ronda 3 si adegna la pigreva. E che gli usceia?
3: Già, quello è solito, ma io so si mangia solito, ma qua dino quella che fa. A bogetti. Qua dipende dino dal mondo.
0: Alla fin finale decidono le pretensioni. Si dà la continuazione ubec. Si farez oz scuola argentina ir allo giuiz domani il finale.
3: Exact.
0: Al finale anti fratember schon an kuna scheint Spagna Argentina ci vesa sgugent ci gudonia.
3: Argentina.
0: Perché?
3: Ha?
0: D'accordo.
3: Ma io sono in stato in tic in fendo da Argentina, ne? Also sind dine per la Svizzera, ne, aber so che dine on l'Argentina, qua dine stavolo, so ne. Con Maradona deve tutto quel scandalo, ne.
0: Il Bung è urdvista svizzera e l'Argentina davanti al campione mondiale savanza dei rivain pers contro il campione mondiale.
3: Exact.
0: Anche per l'unce vanno gli austriacs i zets creien i austriacs creien ci sei un terz della VM perché c'è un pers contro i dus finalists.
3: Ah, già genau, non è esatto, non è esatto, contro la Spagna, contro l'Argentina.
0: Se era Vasair che usceva, era Vos, se avesse qualificato per il finale, Mario Sailor ridora perché il oggi correctus, Tobia Faller è oggi puspe il arbiter.
4: Buongiorno Mario, è il già visto gli stessi già successi oggi scu che Lionel Messi vava ir.
3: Esatto, fosse tip top.
0: Mario Sailor, tot bung perché la ronda da quiz è la terza ronda Kikeri 6. L'Argentina è la prima nazione che so difendere il titolo da campione mondiale da balapè.
3: No.
4: Giusto.
0: La edizione degli opener Lumnezia da Caston è Vandei da Or.
3: No.
4: Giusto.
0: Las Inzlas de Vacanzas, Mallorca e Ibiza in circa Madame Grandes.
3: No.
4: Giusto.
0: Il consigliere federale Guy Parmelé legge gugent comics da Asterix.
3: Yeah.
4: Giusto.
0: La Spagna o fine nostra guadagna tre titoli da campione mondiale da balapè.
3: Yeah.
4: Forse.
0: La voba dalla squadra nazionale da balapè inglese mossa Chun Lyons.
3: No.
4: Giusto.
0: In il Tessin date il radont 60 piazze da campar.
4: Fus.
0: La differenza de den croc monsieur e den croc madame è in IF en pijada.
4: Giusto.
0: Il festival da musica Moon and Stars a Locarno aveva pibot lì a Lugano.
3: Fus.
0: Il producente da musica Chris von Rohr da Reiva da Solothurn.
4: Giusto.
0: Tranta rotter faccio grande carriera con Crocus. Chris von Rohr. E dat puspe quel momento d'attenzione Tobia Faller e anche Vetlander da fare la contabilità.
4: No, no, non savenza. Savenza però c'è quesia del oter qua Lionel Messi e Saira. Sed giusto sol una manciava. Quem displeasure, Sir Mario. El vala però fich poches, fosses, nempe betrais. La prima era la pretesa, la Spagna o Fignosa guadagnò tre titoli di campione mondiale da balapè e lo dite sci, qued era fus. Fignosa be una volta quella del, una volta e non sé, al Sergio so probabile c'è anche qued era.
0: Ma dai, dove la dici? Aspetta, dove la dici, preciso?
4: 2010. La seconda fosse era in Tessin, dove var 60 piazze da Campagir, questa NB 40, e la terza era il Festival de Musica Moon and Stars a Locarno, era più bot a Lugano. Qualò ho detto sì, qualò non torna però. Tu il resto era però giusto?
0: E tu tegni a guadagnare a Kinder Sbonds, 150 francs per ir a comprare eint. Gratulesch, Mario Sailor, sper ci vegge tu tegna faccia un po' plagiare, quellas rundas da G.
3: Yes, G, qua fa di ne prese.
0: Asci allo, già vigenza per un tante, un bel time, tot bung saleizza brail Mario Sailor.
3: Merci, siamo l'om, giù qui.

0: La Jeeves già una compagnia da RTR, Kelly Clarkson, una 9 minutos e la zonch.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTR.
0: Per la più lunga VM da balapè va in Eda a Fegna, che con il final domenica a New York, New Jersey, il 104 al match vince il ad esser Spagna-Argentina. Finanlo, vezzer vosotros anche la chance da guadagnare mincia della magnota da 100 francs, che con angivinar moments leggendaris da balapè.
2: Vesco esser non c'è un conto, Brasilia contro Uruguay. Also die Brasilianer waren Favorit, aber Uruguay gut.
3: La WM era ad Argentina il 1988, finale contro Niederlande. Argentina gut ignau la prima gara.
4: Svezia forsesser la WM 1966, l'Angleterre contro la Terra Tudescia. Ben blitor.
5: Io ne dico questa la WM a Japan 2002. Teatro d'Est contro Brasilia.
0: Angevinare essere in concorrenza per guadagnare il trico dalla nazionale svizzera da balapè con sottoscriptions anche 4 chance dati la prossima schon oz in carta las dis si lessa sera pruare neda da angevinare moments legendaris da balapè giavesce schanosa Blair Klitsch
1: Tanto tacos NHL a touchdowns RTR porta dal campionato mondiale 2026.

0: Les novitats de RTR.
1: In Stati Uniti terminaschen in der seconda onda de tages in l'Iran. L'Argentina suonda la Spagna in il final del campionato mondiale de Balapè ed è oz resti ciaudic con fin 30 grads. Versaira dati per opus pe orizis per part intensivs. De plite quals temas de Laura dati os en las novitats de las oc. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Bien di. Il militar american a termina ihr Seira in a seconda unda de tages contra l'Iran. Tenor il comando american e les tages con drones e raquetes, surtout stades drizzades vers positions militares, que preclitescen la navigazione e la via de Hormuz. L'Iran de Sierwacht a tachala noc il stadis del Golf Kuwait e Bahrain, ils aliats del Stadis Uniz. I dat rapports de wart sirenas ad explosions. Il Kuwait rapporta plinavant de tages cun drones iranaises. Per videls combats e la via de Hormuz practicamein blockada, que capus pe fac crescer al prec dieli. En la Venezuela cresce al dummer de las umfrendes finavant trais emnes suenter ils terratrembels. La regenza a Caracas conferma en tant passa 4.800 morts. Passa 16.000 persones en venides blessades, a redund 30.000 valen anche dines cosparides. Les Nazions Unides quinten schizund cun 50.000 sparits. 10.000 de persones senza tet vingen al moment provedides en chams de tendes. Desper 10.000 volontaris a forzas de git indigenes en er passa 2.400 persones de salvament internazionales en acziun. Ils terratrembels con una fermezza da 7,2 a 7,5 vevan surtout devastà la capitale Caracas ad el stadi vigin La Guaira. Cicche per tuciade di una malsogna non curabla in Francia dasce in l'avenir volontario ma infar in fin alla vita. Il Parlamento francese ha suenter in una lunga discussione approva al suicidi assistisut strenges condizions. La malsogna sto esser en in stadi avanzà, a la persona malsauna sto pudeir exprimer libramein il gewiste din suicidi assisti. Questa possibile dat vale però be per borgais franzos u per persones che viven permanentemein in Francia. Avant che la legge va in vigur sto quella anguinir examinata del Cusei della Constitution. Der Inaktion allen Grund an das Autoritäts Franzoses a Schweizeres destrui in Rinch der Kommerzi d'Armes international. Der Lerazia sei wie arrestat dodisch Personas, duas de quelles en Schweizera kommunicesche la Procura Publica responsable a Lille. In a Gruppe d'Investigation dat omes dus paiais aie observale reit durant mais. La banda doi aveir procurar material de guerra a munizion en Svizzera che lor venide vendide vinevant illegalmen en Francia. Nov suspectats en entant venits denunziats. Trandor quels se chatia in polizist franzos che doi aveir sostenilereit cun datas de computers de la polizia. In guaiter il sport, l'Argentina è so qualificata per il finale del campionato mondiale de Balapè. Il defensor del titolo ha guadagnà ir saira al mezzfinale ad Atlanta, incontr l'Inghilterra quai cun 2-1. Kils argentins an domagnà en il mezzfinale en il final è sortot d'engrazia ad ina midada del geo spettaculara. Sventer kals inglais en itz en avantage la 55 minuta an als sit americans cumenza a dictar al geu. Ils dus gols encodats en la 85 a 92 minuta. En il final de domenica fronte al defensor del titel uscias in la Spagna, la campion europeic actual. I dank der il tennis, al Swiss Open a gestart alla partita de chavel final trantar al Schweizer Jérôme Kim ed al Grec Stefanos Tsitsipas stuvenir interrotta en il terz set trin standa cinc a cinc quae povide la stiraglia. Kim a schwurza en il set decisiv con in tiebreak de set a dus. La partita continuesce oz so intermezzi a las duas.
2: La meteo.
1: Oggi buon ora dati ad in buspe orizis, sortot en il nord, uscio esi l'imprim savens decibel. Sortot ver saira esi pro buspe da quintar con orizis, localmen er intensivs. I resta ciao dic, en la region de cura dati os fin 30 grads, en so selva 30-25-29, ad en l'engedina 30-24-28 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Leira Musica der RTR, Otzenduman Reggae. Vigna Pizzolit an der Mainte Bob Marley, in so ci avant Bob Marley. O schon facciano ira con la scheint gelschil da musica an America square an Europa, Desmond Decker. Moments de reggae dat il er ozan duman al microfone Sergio Guetsch, Joachim Bunde.
2: RTR, da luz per vus.

0: Erterils, sedes da fana d'ora time per far giù la polvra ad en hit or da nos archiv.
1: RTR, quai è il semper vert del dì?
0: Il sedes da fana d'ora il datum d'anniversari da nos prominent om da musica per raguardar oz a Desmond Dekker, il King of Ska. Elvis podia festivare il 85 anniversari. Desmond Dekker aveva portato anche avanti Bob Marley il reggae segliantir mont. La inspirazione per scrivere il suo più grande hit el survenia con era spasa neda in un park durante cielo santia impera di spitar da dot per veia da daners. Or da quella dispetta ciel aveva perseguito Angal per cas e nascia il 1969 il amprem hit de reggae Noma Regn dalla istorgia. Schilz tungs da quel hit en Fitch Leifs Legers da tract il ansasetz da dena canzunga tresta e pensiva ci tematisesce la povera dat e metta andumonda il ageir da nossa societat. Per raguardare Desmond Dekker, Elvis podia festivare oz il 85 anniversari.

0: Israelites, il prem nom regn hit della storia del reggae, Desmond Dekker.
1: Il sempervert del dito.

0: je la zoča meza RTR Novitac con Corina Schmidt.
1: Il concern industrie Schweizer ABB vuol comprare in una firma britannica che è specializzata in processi d'automatizzazione, che per adunt 5,5 miliardi di dollari. Il concern britannico Rotork potesse aumentare la svelta da ABB per adunt 3%. In la Venezuela cresce al dumbo della sonfrenda svinavant tra es emnes venterils terra trembels. La regenza a Caracas conferma in tant passa 4.800 morts. Radund 30.000 valen anche dinas cosparides. Las Nazions Unides quinten schizund cun 50.000 sparits. Il Stati Uniti hanno annunciato nuovi dati in Europa della Brasilia. A partir da mesemna valen nuovi dati da 25%. Certi prodotti ne sono però ben partucciati, per esempio tals che sono stati negli Stati Uniti.
0: La meteo. Oggi domani date anche degne puspe temporali, soprattutto nel nord, scegliò egli durante il des avenz dec bel, soprattutto contro sera, egli lo puspe da quintar con temporals local e temporals intensivs. I resta eroz stic, enten la regione da coira date gli oz temperature da 30 gradi, anna surselva, tranta 25 e 29 gradi, enten la nagiadegna, oz siomaz de temperaturas da tranter 24 e 28 gradi.
2: RTR. Unic e simpatico.

0: RTR con a cavoce. C'è vostra routine dalla domanda date legna? Bevere in glasava, caffè o tè, sto essere, forse ci comprem far la douche o irse in toiletta. La probabilità da dirse in toiletta la domanda avanti c'è ir ordacià è gronda, usceia ir ter Elias Tsuzeos. A Marcus Petendi, la quinta Ellington la pinova episodio del podcast Il Zdus Danus da precis che il ubagna del disavantaggio da quel processo, senz les far la domanda bot sport. Ele non dada manch sto a correr, enten las vacanzas la domanda bot, allo è capito che il.
1: Davo 2 km nei bada da ceci smaccia. Tut van. E nur sono proprio in der e per fortuna ci aveva come mai un fazzol da nas. E sono is per la via ora. Ma sai elle è disbetant un fazzol da nas no basta per coce na geglala. E mi sfrasci spetteva che si il ur della via esce, fuck bro, e si fa da 3 anni col fazzol finché non dirà dovrà si del tot là in il squat e allora l'avvantaggio di quel momento è stato il disavvantaggio dei grecs ci buttano di una loro merda ora la finestra e mi sfrasci che un dovrà non è dovrà quello.
0: Ah, c'è c'è lo proprio sto scucci Elias e Nia urda che la situazione disagreabla e scucci ele rivolgista intan in la prossima tot che il santizza partir da questa sera intan la pinova episodio del podcast Rumancils Dus Danus la 136 avla episodio da Qatar e la via Play RT.

0: Las novitats de RTF.
1: Il concern d'elettrotecnica svizzer ABB vuol surpigliar in una firma britannica per miliardi ed gli Stati Uniti annunciano di nuovo mai nuovi dati per la Brasilia. Da più di questi temi da Laura, dati us in le novità della SNOV, al microfono per voi è Corinna Schmidt. Buongiorno. Il concern d'elettrotecnica svizzer ABB vuol comprar in una firma britannica che è specializzata in processi d'automatizzazione. Quai per radunt 5,5 miliardi dollari che ABB comunicesse. Il concern britannico Rotork potesse augmentare la svelta da ABB per radunt 30% ad immediatamente migliorare la marge operativa in un vinavant. La terminazione della faccenda è planizzata per il primo semestre dell'autoron. Quai schils accionaris de Rotork et er las autoritats de controlla daten lis verda. En la Venezuela cresce al dumbert las umfrendes fine wand treis emnes venterils terra trembels. La regenza a Caracas conferma entant passa 4 milia docien morts. Redunt 30 milia persones valen anca dines cosperides. Las Nations Unidas quinten schizun cun 50 milli spritz. Die schmilliste persona senza tech vingen im Moment provedides en chams de tendes. Ils terratrembels cun ina fermezza da 7,2, 7,5 bevan surtut devastala capitala Caracas ad el stadi vigin La Guaira. Ils Stadis Unizan annuncia novs datis in raube della Brasilia. A partir da mesemna valien novs datis de 25% adic l'incumbenza per il commerci american. Cert produkts ne seien però bec per tuciats. Per exempel tals, che seien stiars in il Stadis Uniz sco ieli a gas uer produkts cunine cedane de fornizion ortwart delicata. Le Regioun per ils novs dazi sent nor als Stadis Uniz praktikas de commerci bec feras. Che la Brasilia abolescia quest disavantats, vien als Stadis Uniz puspe apprender en avos als dazis. En usre steinen ils Stadis Uniz. Il president amerikan Donald Trump ha puspe lubila controlla de traffic dispitaivla en tras l'autoritat di migrazion ICE. Con quai surpassa el els funzionaris de sia regenza che aveven ad interim aboli questa pratica, svender sa jetz mortals de funzionaris sin automobilists. Sia vieuta succeda svender la critica vehemente de hardliners conservativs encunter l'abolizion de las controllas. Le girte l'autoritat ervenide e la critica svender cin funzionari de ICE veva saeta giù all'indisdi in automobilist de la Columbia a Maine. Si is dis avant veva in auto funzionari ma za in automobilist mexican a Houston.
0: La meteo.
1: Otto Bonura dati adine puspe orizis, sortot enil nord, uschlo esil prim savens dec bel. Sortot vers saira esi, però puspe de quintar cun orizis, localmen intensivs. I resta ciao ditch, en la region de cura dati oz fin 30 grads, en sur selva 30-25-29, ad en lengedina 30-24-28 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: In linea di scuria spagnol, anti il final della VM da Balapè, Spagna-Argentina. Anche più bel è si vigna di scuria romans. A degna bun er senza posas da bever. Agli microfone Sergio Guetch, Joation Bunde, bella Givgia.
0: RTR. Unique e simpatico.

0: Ils sedes da fanadour tot bun a vus otters ci vezots il zonzen gal il miglier piglion nov da veta ci il de da dotz da vainta in fic bel de d'anniversari gal di vos moments pigl futur blir sulegl amour sanadat e contentencia RTR gratulescia a partir dalas dodoja mesa otz parende special per Letizia e Modest Berter els ponen nomnada mancia festival Laura Grant de Danozes, Letizia e Modest Berter de Rabius en Maridos 60 ons panuscheia festival oz Laura Nozes da Diamant tot bung adels oz en fitch bel jubileum e chanossa svezer vus otters faren plageia.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Con telefonare in studio 0800 20 25 30 in sacivaro il clutch da essere il telefon da RTR ci lesses gugent gratulare den sacici complanescia ozils sedes da fanador anniversari 0800 20 25 30 per regolare il coupegno da RTR.

0: Ci pos alegrar da suragneira regalo oz il cupegn da RTR il nos cincelce d'anniversari. Beat Gabriel Davrin, pil moment da viadi al telefon. Bundè Beat Gabriel.
1: Gì Sergio.
0: Ci ho il zons.
1: Oza Simon Arquist l'ombre in zons, el festivesse se un conto si altava l'anniversari. El es gratulare, divisato qui un pigliavegni, in questi top, però sono in bici di fiesta.
0: Per a Kelz ci conosce invece Simon Arquist, chi è el?
1: El è autista auto da posta. Adesso va a Biala, l'ingevrin, Lyon.
0: In casa, se è il lavoro, oggi usate il in tempesta. Sapete se fare la sorpresa con cantare Happy Birthday. Simon Arquish.
1: Ah, è la libro.
0: Ah, erbung. Tant miglior, ha ci el pogaldei rotz il 6 anniversari senza ir composta. Allora, ma carteggi l'er fitch bain da fare la sorpresa. A cia, Simon Arquish, al po anche s'allegrar da Suragneir regalò il cupen da RTR termatanza a vos non Beat Gabriel e procuragno sceia scianosa per un bel momento d'anniversari a Simon Arquish all'Umbrain. Bella givgia Beat Gabriel.
1: Grazie Fitch, ti è giù qui, grazie. Addio.
2: La cupina
3: presentato il bogno in giardino a scuola, il bogno con acqua minerale, bogno in giardino. CH

0: Peter la Givgia na endas a minuta zai la sa nova mesa alla sa nova mesa surpeglia il Tobia Faler e la chanosa pront antil studio Tobia c'è datil da Santeir ter te vers la posa da giantar.
1: Der Mess po guadagnir er odds der cio 100 francs, nempe intorn 20 chances dish, di men in post minuts, lura giovens schua dune durante il campionato mondiale nos giu de balapé, odds comencens in una nova runda, que va per injuvenir il campionato mondiale cio cercens respectiv un giu de quel campionato a mem de d'una scena leggendaria, schua dune doque de nus trais inputs per dir una direzione cio campionato de cio an cio cercens. Zivales deju dins promis orda la scena de musica, con l'urtoj spredilets, ocesque Fiona Fiasco de Brailin sur selva, ci fa musica de folk, ella nomna qualò Freak Folk, e da venda les unders urpiglia lura Lana Selina Quinter, ella surveg visites fin alles duders dels organizators del Open Air Lumnezia, ci ho quistan jubileum da la quarentivla vota.
0: Ilia continua da l'emissione in direzione Giantar oz con Tobia Faler, da me è tot al microfono sto Sergio Guetch. Già veis ben avanti una bella gif già. Bler plagiar con RTR.

0: Pacific, tres la giuve, già quist ans mes di del sai de schlull. Nus nins del giuve de Balapé, in nostras poco adegnir, mincia di Cien Francs, durante il campionato de Balapé, ci dura fin in domenica.
1: Che moment! Del campionato mondiale de Balapé sognau. Tres pas, finta il gol.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch.
0: Iro guadagnò Toni Ragazzi al Cien Francs, con in giovinir al campionato mondiale del 1982. Questo quel ci vens cerciò. Oggi cominciamo una nuova runda con tre nuovi inputs di un momento del campionato mondiale di Balapé, che ho scritto storia di Balapé. Respektiv dat una situazione o in giuveder la domanda is che is cerciò che cosa mas trais chavazins
3: a quel campionato mondial ai da in premiera a quel turnier na devi ang bitch la fase da KO il star de quel turnier è stein giugader della squadra ca pers il final
0: C'è campionati mondiali di Balapé Cercenz, che va a Rots per Cien Francs e 32 si guadagnano ven Lorenzo Fattori in domenica. Ci ci guadagna Tiers Erenc in tricot della Nazionale Svizzera con tutte le sottoscrizioni di tutti i giovedersi. 900, 20, 25, 30, se creai se savai, c'è campionati mondiali Cercenz. 900, 20, 25, 30 da perdere non è in gota questo può ben guadagnare 100 francs dopo che si arriva sul giusto anno e da rotz pigliens incontro precis due proposte premis naturalmente c'è qualcun o ponderò e vince in un'idea le slinge sono al momento in quietas nus spatenze in genza per secundes E allora guardenza se qualcun vuole provare e se non vuole provare, allora provenza da me, enci nota, con gli stessi avazzini, RCM Franks, da me venerdì, al terzo ultimo di questo campionato mondiale da Balapé in America del Nord, ci darà un fichbun finosa, gli argentini hanno guadagnato il Saira con 2-1 contro gli inglesi, quello vuol dire che il finale è in domenica Saira, 30 la Spagna e l'Argentina alla snofla Saira Tem Svizzera. Als telefons restan quiets, nus giovens da mem la prossima runda da show per Cien Francs nos giu da Balapé.
1: Che moment!
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch

0: Ricchi e poveri, m'innamoro di te, che cosa steht col programma rumensch, questa gioia buonura. La musica è il nostro tema, meldedit la scena da musica svizzera.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.
0: Musica sum emozions, belles e tristes, intensives, più calmes e mincetent er emozions commoventes. Musica posch da sder algordenses ed ella può inspirer. In nostra rubrica da steht, wenn so lesse war de promis or de la scena da musica, c'è musica cels taiglen, c'è musica cis das de terels algordenses e c'è musica cittils inspiresce. Quist'evna udins a Fiona Fiasco, ella ven de Brailin sur selva, ella fa musica de folk, o scucella formulescia freak folk.
2: In a canzun ca inspiresce mai grad, oi I Was Just a Boy, de Madra Salach, quena band de Irland, isen grad stade l'Engeltiara, avai udeo els lau live, et en conoscevole von voi, aber sono stata mega geflasht del concerto, dell'energia, et quale energia vien evi bain alla registrazione, esce mega plein forza, et dat è un nief approach et musica de folk.
0: E quale registrazione, quale taglenzosa? I Was Just a Boy, da Madra Salach dall'Irlandia, in sia plena lungezza da 7 minuti, per dire un po' recreazione alle uraglias.

0: La grupa Madra Salach dall'Irlandia. I was just a boy. Wenn so dir dels in Deutsch inspirierst, la musicista Grischuma Fiona Fiasco de Brailin sur Selva. Il ram da nostra rubrica de steht sur de las preferences de musica personeles de promis or de la scena da musica svizzera.
1: C'è Teidler la scena.

0: True Lost in You, che cosa il programma Romanch in Giovgia. Quase osse giusta sto las deje metz ed osse guardens welt, c'è c'è spures feroz so lieber, nos essens del calendar dat evenements.
1: Il calendar.
2: Presentata la festa do Fans Lax e le KK. Il desdoc e desnov da Fanadur per il lai a Lax. Kinderfest-lax.ch.
0: Un eveniment esotz ent il calendar dat arrangements, un teater. A Sameden es questa sera al teater col titel Vent del Süd. La Fundazione de Planta Sameden presenta quel touch. Con Sara F. Hermann sul palc, Juni Bertsch e Lorenzo Polin. Sort la regia de Rika Leser e con musica de Bigna Guller. Il touch comincia alla Soc in Cesa Planta Sameden.
1: Il Gelände.
2: Presentata la festa di Fans Lax e le KK. Il desdoc e desnov de Fanadur per il lai a Lax. Kinderfest-lax.ch.
0: E per la festa di Defense ci des questa fin d'evna Lax. Regalenze e rotz, duas entregias libres, qual offens precis usa. Cici vol di mene ir questa fin d'evna Lax alla festa di Defense, può se telefonir. Cici riva tres al pujvelt, survegne le duas entregias libres per Lax. Al numero. Es 900 20 25 30.

0: Pacific, tres la giuve, già col programma rumensch, oggi sal sei de schlull, e da mem venerdì, is la sera la set. Un concert in Baselgia San Plasch a Schling, al concerto nom Surmunds e Trasvalades. Quest al concert finel da d'un lavoratori da cent, ci des quist'evna con Franziska Velti. L'intenzion de quell'evna, declara la Braida Janet, ci des una delles organisatures seguentemensch.
1: L'intenzione del lavoratore è veramente di possibilità a centadure e centadure di una varda legge dinama e gli ho dottro da nire cilin e presentare in evne con centare insieme e anche il centro stanno differenti canzoni, tutte però in lingue neolatine e appunto crea l'importanza semplicemente plagiare di centare, questa è la premessa per nire questi lavoratori.
0: Al focus del lavoratori decent, quale sfigge vast c'è ci per tocca le persone ci dessen profitir?
1: Il lavoratore srizza a liot, ci ha in pa esperienza decentar, però omens e donnes, also i zun cianzuns per cor ma sda, ma veramente non è l'idea di unir o di far nire cilin als profis usce di din per sé appunto, a quest ci angus decentar in cor.
0: Als fans de cent ci sun quist'evna tiers al lavoratori a Schling vin spürtü mantum. In prima linge naturalmens bger exercizi.
1: Questi pilien parte al lavoratori vegne sport veramens in possibilità de cantar sot la direzione de Franziska Velti in dirigente de cor con fig blera experienza e la eine pruna progetz de cor ce la met in pe leser la dirigente de las Singfrauen Wintertour. Ella va er sur confine, also er in Germania, alle differenz corso, progetz de corso, cioè la meina, io sce lavoratori sono in passia specialità, vuol dire che Schlin o l'engiadina può un po' approfittare da dina donna con una pruna savuta.
0: L'evna decent con Franziska Velti da quest'evna Schlin e da me vende di sera. Al concert finil da quell'evna, un concert avviert per tutti che im gusto di un concert decent. Al concert sotto il titolo Surmunds e Trasvalades, sotto la bacetta da Franziska Velti. Da me vende di sera la set, un concert in Baselgia San Plasch a Schlin.

0: Un duet del 1991, Zucchero, insieme con Paul Young, senza una donna, versa Sündes, in Gio Giansmes di. O se nins già dall'impuls del di.
1: RTR Impuls.
0: Ozu dins, un impuls, ci ven dalla Val Müsteier, de David Spindler, surdel sentir de Cesa.
2: C'hai dovri per poter dir qui mi senti au da casa. Sun quei asumauns ci sein tu anzai e ci pisieren per un sentiment privà. Isi la contrada in giu ci viva ci mossa ce ti tucca in un lö. Forza tots doi aspets. Iau vez mincia di liau ci nulles ir cum ai in vacanza se iau ne nu a cunes. Da ques ci hanno in altre stile ed altre ideas co iau. Da ques ci nu chatten bun qua ci au fec. Da quest ci salutano e domandano co ci va senza voler propri savair ed in postut senza voler tradir alc personal da sai. E li stessi nai un sentiment chat in mescor con ir in butia o con tagler al concert annual della musica. Alla fin de squints hai da far col adus e col minciadì. Iau m'occup della realtà, là in giù ciao vif, iau magit. Mince taunz un ir content con qua ci capita, mince taunz dai una bella festa. Erschau de cores ater. E lure qui la contrada, las montagnas, las silhouettes, las savurs, las randulines, ci sgolans cofrizes a zu durant una bella sare da sta. As bulais, ciao chat, mince tant. Las steilas, wie del ciel, ciao vetz, isce beine, ci sunisce de strusch pro nu. Quista contrada, isco in a ciavogna fitch lama e pleine da müschel freisch, per pozzer leint, al cor.

Pacific vers Gianter col programma rumensch alles ündes docas co d'una las novitäts. E ziemas urpiglia Lana Selina Quinter fina Gianter. Ella survegn visitas de quels ci organization l'Open Air Lumnezia ci acquistan jubileum della 40ª volta. L'Open Air Lumnezia comienza precis 8 in 1 evna. In giovse ci vegn als 23 lügl e dura 3 dis fin in sanda. Edi con qualoppa al moment a dia. Mio nome è Tobia Faller, in avendo buon divertimento in questa zona e stai bene.

0: Les novitats per RTR.
1: Tenor simulacions de l'Institut de Naif Elevines a Tavau, el privel d'aues grandes extremes en les Alps creixa en futur. A demain per notacions per campadis a Jugis, la parahotelleria Svizzera registreixa in toc demain d'arts l'en prim quartal. De pli de quals temes a de Laura, dati os en les novitats de les Indisch, al microfon per vos e Corinna Schmidt. Bien dit. En il spazi delles Alps cresce al privel d'aues grandes extremes en l'avenir. A questa conclusion vien in nov studi del Institut per la prescrutazione de naif elevines a Tavau, che se basa sin novas simulazions. Aues grandes del centenär en les Alps deventien per 5-15% pli intensives, uscia al SLF. In tal eveniment pudessia en l'avenir plinavant capitar pli savens, num nademen mincia 45-80 tons. Sco rajun per l'augment dels eveniments extrems, numnen els pascutaders plievge grande pli intensiva, cejunada della midada del clima. La parahotelleria Svizzera ha potuto avventare marcantemente demain d'arts l'en prim quartal de quest'on. Compagnia con il madame tem de l'on avant e il dumber de les pernotazions in campadis, abilizions de vacanzas, jugis e cemones del CAS se reducides per 6% sin 4,3 milions. Come sono le nuove cifre dell'Uffizio Federale della Statistica. Prest 3/4 delle prenotazioni vanno a tirs sin il conto dei just svizzers. Der la sorte dels alloggis se decide la grande parte dels just per abitazioni de vacanzas. Con 2,7 milioni per notazioni, anche quelle, fac ora buon 60% de tutte le prenotazioni. Autos ibrids dovren savens de pli elettricità de carburant che indicia ufficial mein. Quei mussen recertes de la EMPA ken venides publicades oz. Sortot el cerjar regular mein, il comportament del cerar a las caracteristiques del vehicle sco il pais, jogien la tirs in rola decisiva. Scienze ci possede in auto ibrid, una charge becce regolarmen quel, ci resce questa persona de facto in auto de carburant pli gref, usci als autors del studi che veni fac per incumbenza del Uffizio Federale per l'Ambient. Entras al pai supplementar de batteria a motor elettric, posse il consum schizund esser pli out che quel de din auto convenzional che va con benzin.
0: La meteo.
1: Oggi dominesce il vento sul Lei, al centro mesdì è sottotitolo Versaira e si può spedire quintar con Orizis, localmente er intensivs. I resta ciao dic, e la regione di Cuira dati os fin 30 gradi e so selva 30 25 a 29.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
2: Buonasera, Lumnezia Scova!
3: Lumnezia, vostri nori hand!
2: Buonasera a tutti insieme ancora al Pligai Festival del Lion! Indus!
0: Uscia d'una lastata per RTR.
4: En in jamna tuni lupuspei a scheia de quelles ures ein les portes ja aviartes als in prims gestemmen en colonnen ja curivia densia real ad an sinstelauen in bien platz cun tendes a pavions. A jopener Lumnezia va uen en se curantavla edizion. Miu nome Anna Selina Quinter ed io asciel beneventacau termai el studio dus hospes per da in sguart an avon ad an avos. Si jopener Lumnezia. Perline Katja Tschur, che è responsabile de comunicazione di jopener Lumnezia, Venezia, a per l'altra Norbert Gewin, al presidente del comité d'organizzazione. Benvenuti a voi due.
5: Bienvenuti.
6: Bienvenuti.
4: Katja, se ricordi se ti ti un primo opener Lumnezia?
5: Io ero il savo, io credo, ma te 15 ne scia, e noi facciamo teatro libero l'ax, a lui in impera, e in la sera è un concerto in Lumnezia, sventer la produzione, a lui sono molto spontane e ida bieden. Ja, aber bei dir checken die Band, die nicht klar, nicht nur essen, nicht klar, aber ich stehe in einer leeren Serie.
4: Was sind die Anke, die ich stehe?
5: Vors eine Vontage, nicht? Ja. Keine Ehre und Kumpel.
4: Dabei, 2010 ist die Ose Part del Komitee der Organisation, wie?
5: Exact, 2010 va face un practicum, quasi, ad accompagnau mia la Claudine, ca face ori avon quei job, a sentere depi 2010 valo sul periodo del tutto, quella parte.
4: Norbert, te qui tutto in tic, pi longe ne vos, ti un primo appenere l'umnezia, se ricorda son?
6: Gede, il primo è stato il primo, ti ormai questo è il 6, il 7, 81, per svegliare il mio anniversario, sono 16 anni, ho scuola, fresco, sono stato in leo, sai, non avevo più due nervose, ero già un tip top in forma, per quel che ci piavo, non avevo mai più.
4: E da dine stavo si involvato, sai, mi hai più in tic?
6: Ja, na meine Dina, ils im Prims, nov, die Jons, schodi donter, que organisava die la Juventetina Lumneziana, Lulus und unius, u alti sperte nel Komiteet Organisation.
4: Ricordien, c'è quella sveianza, auna in quella ura, bo ma cum vossas anekdotas, ma ben ecun musica, quella veis vus num nad men priucum, per quella ura, c'com prim, tat leinus Lost Frequencies, kun Are You With Me, de Conorbert?
6: Quell... Teni auf Stil der Musik, genau, wenn introduziert ist, was sonst, Musik elektronica, Lost Frequencies, ist auch in Lombergau, in Walti Nief, ja, Teil Kuebujen, Kunzone, Kufet, Sport. Die Musik, in Openair, war Kultems, im Probobut Steiri.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Are you with me? The Lost Frequencies. Musica divisada de nos hosps cau el studio Norbert Gavin e Katia Tschur omijus de PBR sons par del comité d'organizzazione de Open Air Lumnezia. A prendere de conoscere vus un pau meier ai opinau com per demandes. Per vus valia dine de rispondere cun inca vizin a ce capes an quales totes in connex cu Open Air Lumnezia. Es es bronz.
2: Yeah.
1: Solution si liber. Ei Open Air Lumnezia in pleit.
2: Legenda.
3: Fiasta.
1: Senza quei vai bo ei Open Air Lumnezia.
2: Jacca.
3: In gin tonic.
1: Open Air pibigen cum boia ni cum varga 30 graz.
2: Per mi zveden.
3: 30 graz.
1: 30 graz. Pibigen al newcomer al suentro mes di ni al headliner la sera.
2: Il headliner.
3: Headliner.
1: Abstrau de Open Air Lumnezia ei quei miu festival preferiu.
3: Date nicht hin.
2: Ich dame auch quell.
1: Eine gute Resposta, de was mons kuschnaus ni degen.
2: Degen.
3: Degen.
1: Dormi en in a tenda, en in bus, ni en in a casa.
2: Casa.
1: Que cogessen als Bjars casa. Al meir di de Open Air Lumnezia, la djevdja al vendredis ni la sonda.
2: La djevdja.
3: Djevdja.
1: De co la djevdja?
3: Luen tutz im Frescz.
2: Ja, tutz ponern. In Spoion, s'allegra sil, quo ca vegn.
1: Vinizia ter musica. La proxima Placebo con Too Many Friends, quella sti, divisau Katia. Glein gest continua con quella ronda de domandas curtas, per cui domandio, de co quella canzun en implied?
3: Trentons.
4: My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.

0: Okay.
1: Too many friends, da placebo, termai al studio Katia Ciuran, Albert Gwindel, Comité d'Organisation de Open Air Lumnezia. Katia, ti has dit, al pleit 30 ans de quella canzun, d'accord?
2: Quoi venus lloc a reglau a nus quasi sil 30avel on de Open Air Lumnezia. Quoi per nus, una grande causa che non venzio engagiar quella placebo, nus venzio in una buona fiesta leo.
1: Ma rendo sintec più longe ne vos. Depi al 1981, dati già el, io mi ricordo stau jubileum de 40 ans, aduan ascide di e in pin jubileum e ai nomnadmen la 40avla edizion de Open Air Lumnezia. All'anciata de qualura, Norbert asti già dic, es già staus de la partida, en se setz ne vende l'anciata, l'an prima ga eba al 1981, pas per quinta, co, era quello exact.
3: Qua era... Madem, aber tutto in outer. Qua è un grevdi, qua si bia, quale storia, vaus curantons, e vai faci conto, in principio, stiamo passando quei tempi, quegli open air, sans di. La qua era sempre mai topi sempre, qua ideva già bo prevendita, ideva bo elettronica, pi bia, qua era tutto, anche non mai in analog. Also es war naturalmente ein Pin, fet Pin, con in per cento persone, se ne qua bagavan sei alla tribuna era in attenda classica da fiestas che ogni festhall am vermitung quella classica che ne din pomarasi su con le dremas blaues blaues ni melnes da lavart. Già lo qualo te che vai non lo faccio quel spasa briere col con le bands no naturalmente bo grande bands lanciato qua abbia regionale da certe già tutto con la cosa pace sana manca la union de giovente che lo mediziano era stato in una von di Luzern da vi cosa pace in concerto da già qua se vai non sei fa in Lumnezia era una grande causa
1: o se sti bia causa che tu ne per me fai differente forse in te de dozza ti ha tutine de era ce coema dem che era lo tutina
3: o il progetto si fa alla visitata also la musica live la cogenza il evento scottal che ti sas teil la musica live verso scocco funzionesce bu di la conserva nite as jetzt coi malecce la verso sti persone che si esprimono in una tribuna fa musica qua fanno fake bene qua sempre qua mi ha personale meine den fascinau
1: verso se vi immagina che come tutto in dia Chigron, also varga giocci mele persone a quel festival?
3: No, also qua grevi, io sono già da più, già quel 96, il comitè d'organizzazione, in stagi, in zaste, non se ne dene giù in una strategia in fil. Non ne dene giù, c'è non se la increscia per se vi porgere in una certa qualità, per se vi porgere qua, sto stive a vunt persone che pagano in entrata, che ti sa se finanziato, tutto qua. A qua sono sta una strategia, da se vi, a creare una marca, kai lo in conoscente in Svizzera adesso ve Carmela Neutier Benz kinzen knosch also bolas grand das quei meistal finde mer schon sessen zur neu schon gau in grand wesen zu pri per lo wesen ja on so inter possibil che fa aber qua wenn no schon di in fix plan quel wenn uns canton geo adosam rains da di quella via viene avanti sapente ne quella cadenza quella qualità quello che è il tema d'oggi, è buono più semplice.
1: Katia, sei stato il primo gallo 98, dati per voi insomma momenti non vostri c'è dentro, quello che è venuto tutto in te grande, a voi di viaggiare se tutti, forse una voce che fosse tutto in te più familiare, che più bello.
2: E quello che è il placcio, ha stato buono quel sentimento, perché io tutti ne ho febbia, gli ho dato anche a conoscere, di una e quella atmosfera familiare che insieme a quella è e proprio che è una di te che ne sento parla di classe con tutto quello che veniva a dire io se me di voi vi, also l'organizzazione vesens che veniva più grande che è altra che non vengono altri temi che non vengono che trovano via temi che in busci simples di David Londra che datano via lavoro e quei funziona anche mentre noi in Jesu che fece bene perché noi dovremmo stare insieme a discutere insieme a sostenere in l'altro.
1: Abbiamo avuto un po' più semplice perché noi siamo anche giusti di organizzare c'è stato fa oggi di per un resta attuale questo festival essere attrattivo per il pubblico?
2: Io credo che noi siamo provati da buon piano dei nostri registri con Roberta con le valori che noi vengono che noi essere in quella valada che non viene in vasto programma di musica, quello che è importante per noi, è di buoni più grandi. Mm-hmm. Also che non si viene organizzavi novonque in quella forma che noi organizzavamo con tutti i nostri donters che è molto importante per noi tutti quelli che si guidano e sugliano che si ingaggiano questo dire che è creato de vos vi les bens cui venen ni la entourage la les bens cui senten ne quei che nous essen buona organizzazione professionale aber bu in quei sen che funziona in te gewisci vasci ma ben perché nous essen leo a sostenin a decidine in spontane gen de quei bens wenn se fasci de schia se mi da causa spontane
1: Eba, lanciatere tot pipin, ieri in di picurt, Dich musst du wenn du diese Sonde lanciata forse per fino ampicurt?
3: Ah, ist ein Prems, no, wann ist auch Indi.
1: Ma Indi. Yeah. Ai quecau, os proprio al maximum, dins os essens trimbien punkt, ni weis eun ambitions de tutine forse crescer, ni e crea novos progides forse.
3: Also, ja crescens organisation, ti chai ni fazi, chai cum persuasion astes mai di, kin sei dit il maximum, perce qua di, che ti dis quastos calasai. Perce calo esti bo habels play da se sviluppa, da fa il product meglier. Nus essen, della grandestia, neu, leo, quacens vain presta, ade quacens, je vain fa diu cun tot ils, quels che date nos is praus, tot is instituzions, ca nus essen, leo, quei, pi gran ven qua bo d'esser a qua je use la granda sfida da sti sto stane la grandestia ni sto no slandia tane la shalu a se je bo automatica ma anche venien de play miets check in za view de pi conson de pi corona che scorsa in per part i alti in sasche bun man die exorbitanten si alla quella pasantink la qua na mai in bushi simple da je da tanelo che gli equilibri che ti asis costs so controlla no slo vrande ne spucce mo sa mincia on o in a nol no qua che no vasain can so imprendere ma rende da sve da no se vi compra in quasi pia qualità sco pusaival si dir scovese in festival o in chon di agent non in grado in quel tema con nostra con Swiss Music Promoters qua naturalmente in tema omnipresent il momento vanis festivals Bushi Bunch gimaven in agada da coca qua è esatta sia qua è un greve di aber la purgeida è in Svizzera schon avon corona sto sapo per prendere quel plate in bocca sta da fetch gronda a vasta a quella iose è gronda a vasta io sempre mangio il pubblico ai news pi sensitive sta co a pi sapo decider propri play a dai in take mal dis aus per che poi dice ho mince gada i ven bo also schatziau ex nom qualche bien in zweise pitosch mo qualche bo bien da qua sente la tenuta forse del crescheu ne sai boga per non sten sempre mai marada sensibilità push pa e con son la il giovens che detenio in agada sil prau marasche in festival marasco qua ai ademi da o con le cinciain con l'altre e ho creca leo qua c'è una causa che sto un pro push pa da fa se in open air, mai o, si plove, ti importi, aber mai o in camaraccia che c'è meglio che.
1: Terin, sexy open air, sco ti dies, Norbert, sa o de buona musica, della musica venienza lu pi tard, tat lein sco proxim, in che stata du dir open air 2010, Papa Roach con Last Resort, c'è fa quella de men?
3: Oh, Papa Roach, è una icona, also gradosa, so puspe voll hype, quel vese sti, si bia festival, so quel in planesha, poi Halas, qua è un interessante, Papa Roach era un che noi avevamo già detto, qua è un cool tipo, fa buona musica in te, è musica che ho, tal bugena, perché ho potuto fare con mio stile personale, ma io è questo un cool geek.

0: E schon in Perons, eine Voss. Papa Roach con Last Resort al 2010 stai a Jopener Lumnezia. Let's ven pia pi de tier la courant tavla edizion a isi quion. Norbert Gvenia Catechur de Joca del Opener Lumnezia in cotrome el studio. Adio a faginega al Quinn. Se vuoi stessi lineare quantas bands menes che in stades, quels più meins. Io hai bu quintau quelles che in stades dobel, semplemein quintau insieme quels ons che in stai tocca nossa. Che menes?
1: 410.
2: Mm-hmm. 410.
0: Kun schon ne wen quelles kan dobles, sondern wenn ihr das in 400 sia tonta.
2: Ah, ja.
0: Also wenn ihr das richtig bi pauk, circa 400 sia tonta. Wie es Favorit?
2: Placebo.
1: Placebo.
0: Bien. Oder auch eine pinche Challenge per vos dus. Ja, preparau 4 canzuns. Adio lasch Minche mai i in kurt tag, exakt 10 Sekunden, de minche canzun, forse schweja e qua in eni lauter regurdiencia, forse schweja se, qua ca val mai udiu ei opener Lumnezia. Jetzt alle fine mire, c'è nina de quelles bands, ni musicistes e non mai se presentai, no sien ina suenter lauter. Lena c'è vuclum prima?
2: Yeah, bye.
0: Katja?
1: Nee. Calcedon.
0: Exakt. Nee. Schon stai?
1: Quella se, questa audio.
2: Es un premio di Jones.
0: Exakt.
2: Inan i duas gade.
0: Al Diajavel. Per fin. Al Diajavel on. Al 1994, ad in stai di quere imperde las imprimas dones can stades, ai opener lumnetes in tribuna, de pli dones in tribuna, quedia e dina puspei tema, tra todels festivals, te opener lumnetes uen Tres Acts, wie ist es, welche andere Thematik?
1: Ja, und gerade, als Festivals, die letzten Responsables, die haben die Dunes in Tribunen. Quelle geht ja die Szene der Musik in Thema. Also, alle Bands, es ist durch Dunes gesungen. Also, wenn man die Dunes wie das Mikrofon hat, alle Bands bauen Dunes.
0: Bien, das lernen Sie la prossima. Kofus, qualico. Daylight savings time. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again. Norbert, che ho dato una grande reazione in quella canzone.
2: Yeah, well, Bloodhound Gang il primo in Giudeggio. Non sapevano che neva, ma non vi che stavo. Io sai, ero la bambina, tribuna, di spera sasti la basaglia. Allora, va io, scomarau, surandio, si mai vedete, Norbert, che ho fatto mai.
0: Questa è un primo per la Lumnezia.
2: Ah, già, c'è.
0: In di Jones, ero.
2: Ah, buggi.
0: Plis das ich recht, Buddy. Es ist auch in paar eine Band kontroverse, forse per tre aus al viel weiter rotz. Komm, ein Satz und tun, kunde kuem reisintig, silas Bands, check, bis historisch, ge quelle Sene, wann kuus im Video sehen. Ni komm mehr ins Buffet, sind kuem de Pilou. Ni kuem zusammen, wo ist das Thema?
2: Also, in se schon sensibilisaus, da lauter warte, adje minchin la Libertad, minchin, artista alla libertà, din saveva già son che neva, leo, per cui ti vese se lo hai stosti di nacque, questo può essere, also.
0: Ok.
2: Per quello è su entro mai prestato, se ti c'è.
0: Numero di la prossima, se qua è in che stata.
1: Ecco i bibi va plano.
0: Stati in gas le tribune di opene.
1: Io credo.
0: Correct. O mai stata, Bibi va plan. Forse non in Romance. Che o mai stata? Schock già giù massa. Differenza Romance, sai di. Dine puspei, con son per arvere e opener, dine puspei stau Romance e Romance in tribuna. Ma renza, chica ai la devosa canzun, ci se zoppa devos quella. Un text c'è più gref. Bo gradkins auda de plica in beat chi se vesco esser. Adani schon steini bu?
2: Io credo che sei schon stai. Adesso vien il nombo grad in da mene. Quel che sto questo con maun con zags da rumena. Spass.
0: Na.
2: Dalkin, na bu dalkin.
0: Quel che ci che vusse vais garantiu ci che è quasi un stai al pisse vents.
2: Ah! Questa è...
1: Quels liriches.
0: Exact. Les liriches sono alles. Io aprio che un teg in a... Bushi sempla in da analettica hopla hop ai quei la canzone e mo lanciata les imprims tunes de quella canzone stai sis gades en total adiu al 2022 al de vos concerts dira sta un special moment
2: Fej special, stau en fej bien gig de des, also ko stau in dis highlights.
0: Ina duas demandas per tu cont la musica, vai un per vus, avon tetlenus ina de vosses, quae ei Skunk Anansi cun Hedonism, qual as dicate de vijau, per te quella?
1: Quae stau meu prim onda d'opener a Lloca, at... Also, wirklich, wenn man ehrlich geht, in einer mega Kantadura, in einer mega Präsidentschaft in Tribuna.

Skank anensi con hedonism. Stada al 2000 addendish a opener lumnezia alla curantavle edizione quella del UON, quella tunne scioia. Shake that.

0: Katja Chuar, Norbert Gewink, in part del comitato d'organizzazione, datten qualora un po' play de faci, a line-up di Open Air Lumnezia. Quale è il tema? Se decidi di preparare già in avanti, di un festival, ne bo. C'è e se mi dau als de vosons, c'è che per tocca con di già acts?
1: Norbert, mi resi mai. Basti audizi, c'è. Già qua c'è in zi di Ivin Pieppi Greve, also il Jena Massa Festival, Jena Massa Concerts in Svizzera. Il pubblico, secondo Roberto, è un po' più facile, è un po' più chiaro tutto. La scena di musica è sempre data, è un po' più possibile data di vendere platte, quindi stanno venendo così su concerti e tutto. Questo è tutto quello che viene insieme, che fa buci semplice di venire insieme con un buon line-up.
0: Forse per Open Air Lumnezia magari più semplice di fare monothematic, also schon das Patricien ist in Frauenfeld, in Greenfield, also in seiner Propi ist in ein Thema, und war, quasi ist ja totes Bands, dann auch in Stil der Musiker.
2: Ja, ich glaube, auch man in einer Strategie, die wir schon fehlt, die Baul definiert wurde, also die Baul sei auch, wer das Thema, den ich kann Rock, wer ja, du devi Status quo, aber nun ist klar, la idea da di la via da sta vast, perché che per sti vuol fa ni leut tante leut chi droven la Lumnezia, ai i sin in tema minia in take in risico.
0: Insomma, di in generale in te hai Open Air Lumnezia una rolle speciale. Io zuar al Pigon Festival al Grigion, di tutti ne comprensione. Kuls Grands in Schweizer pitost im Pin Festival. C'è monte quoi per vous?
2: Bien nous venge no jange no essen in Open Air Grand el format Pin, quel ange stavi na von. Per nous è quai an mein buon problem, perché che nous minche festival funzionisce an mein madem, ni gim festival sa inventa ni auf la roda, nos profitain in da lautre, sen ja schon bia e la Union, kus Grands Festivals, mi dai non, kun asin quella leut, nos hem mo profitada qua e vice versa, ad il bei esco vedete von, nos sen tots is madems problems.
0: Kuo vuol di esser che ho, ma scei den terren, esser in pau en quei sandwich, quei bodi spedi in dije vantag ni in avantag?
2: Na, qua non è in una posizione che io personale vai buon uè, dici piuttosto che in tec, in tec, codinza. In Mauerblümchen, ni Schodina, tesas, mo profita in quel senso che tesas, mi dà con Grons Schodietti, also noi siamo tutti, la fin finale, tutti modems.
0: Ma rende spezzi in Uon, costa ti os con la prevendita di biglietti, se vuoi già dire, c'è tra l'ezza?
1: È vero, buon mal, è data per un biglietto per tutti gli sgis. In cento in tec non avevo spezzi la gioia qualche mi posso decidere che non so che fa Laura, Scodina, quei dini li smedems.
0: Già stavo io in Borgale, cioè?
1: Già.
0: Quasi alla fine, lui.
1: Esatto, già. Quasi in tic, proprio quest'anno, se c'è, dato c'è una gruppa degli eut che aspetta tocca il vostro momento, allora sanno i clicci di pech, che sanno al buon venisce, e tu non vende opera. Perché sa lui spert, se la previsione da Laura è buona, allora sai spert che tu te ne venne.
0: Was ist mehr in was? Wenn ich bei uns eher Open Air die Preparation von dir so meins, also was an sich da ein paar Autor, magari Persil, was zack, magari Buchstaben, die waren dort. Kann ich mir bewusst, kann ich nicht auch talken an was Moment, talken kia ihr Schilunsch?
2: Ich bin più semplice, sì, sono da qualche studente su entri in tecni, no? In invece, come dicevo, calcolare non si dena in quel sen all in con una nola. Già, insomma, naturalmente, sono un po' tratto, di busci calcolabili, per esempio, qualche era in gap, più baul, sapevano di il febbraio, marzo, avevano sti di sti, venivano di usare ogni bocca, se quel buppo saiva, per qualche il consumente ai samidaus, allora. La generazione più veglia, boh, gli vengono una dena, questo che compra un baul, abbra i giovani, questo specie, tocca la davosa seconda, buona mai per qualche da di X variante che ti sa se un fa, lo vengono i giovani o da quei temps, da temps da corona che sa è un buon proprio che qua hai. E per come vedi, sono avanti, non c'è nostro, allora la scena da festival, sto un po' a poi da musa questo, da fa gusto a questi giovani da dia festivals.
0: Ti ha detto forse, ma sa poi che qui è lessig di venire insieme, di venire lo sul piazza. Cosa vuole lui Open Air Lumnezia? Poi per persuadere, als più giovani, Kako je attraktiv da vinje din opne?
2: Objeno sam provaj nekun kolas medije socijalas naturalno maj ne, koja je sam je dao levo sam s njim moderns da fagošta da izdjuvans e kun djuv na ljevt da njide Katja.
1: E, koja se djeste kun svijen bja kun videos propi videos per kola grupa da juvenils kameon kao nintik. Alu vens apre autres causas ko kun vendu jam vergau hecht getrai halt prop in vas publikum garantiers familias venen ke tot teklentik ke ti vens evitier kun jevt ke va forse bodim festival ke vesa kwe un cool mensa lauter ne puspei ad de schevni se dire de puspei de trena tien tik nova jevt
2: ne adina causa las bands jufna skolas venen sperta van sperta also ko kai on aktual sa lauteron chom bu play tren si ti od casa
0: a fai e pigreve de kudija lu
2: zdet fai tok pigreve ide also ko je esa mi dau fetje sto sonst
0: dat lines in de las bands dat on in Kaj je to norvijez goš, nisi menj zvej sprilkunela pr tatla. Son zunik, venjen uren pala tjahcega, a jo pa nerlum necelem preme, gaš taj al miljen ovče navonte sis. Katja Čanina, tatlajnza?
1: Nustakle in lestu ali.

0: da alle Sosinik, que er der Lurakenus schwundrein, ja am Pau, el Mon de Jopener Lumnezia, que entscheive präzis oz en in Jamna. Norbert, a Jom Vergau, alla fin de Jopener Lumnezia, wenn se fac bilancia, a forza se regardes ti aun ti as dic en us suandont.
1: So, es un fetrum paus il imprem di, perché que quae total so ni es nivo, adeu, qua fas, dic, qui hai qua fa la ciaglia. De, io sono preciso, lei è un'inagata, ma per noi vogliamo fare questo budget.
0: Ha dato problemi con il sistema di pagare, lunghe colonne, buie, graniale, o se non più tardi con la distanza di tutto quello che stiamo in vostra copertura in un dei momenti momenti di tua carriera di Opener Lumnezia.
2: Che qua fa domani non dente la chiaggia vivo sia per non dovrò sei qua questo è also il tempo sono gli Opener e buca stau si leggers con tutti che un stau leo aber in stau vasi gli auto non un priuzzi cioè come se il quarantone dosa fa non in biasso non giù per il ciao adesso un po' per stai sei fa vino banco quella si un'altra onda questa è una fena grande onda also che aber noi siamo preparati per un
0: Dati em vista ad uon ens checa fa vos dus mal al venter? La aura forse?
3: Na, actual. È un bo.
2: È tronter bo, da Laura.
0: Bo?
2: Al moment, no.
0: Spiccia giù, spera, sil meglier.
2: Ja, spera, è bo in recept. Nos contemplai naturalmente la situazione, quel clar, aber te sas de bo fatte, cioè te sas se prepara, aber mi da Laura sas de bo.
0: Cioè vuol quei dici in stato, nina se preparas in... Massa plevja?
2: Oh, non sono più on, non sono più on, e con se prepara 300% in scelta, cioè, se bude curcla tutto questo problema che vengono, se vengono scelta, che non vengono vergau, a breve scoglietti, mentre sei buoni.
0: E da situazioni, altre situazioni, forse che voi siete, no, quel caffè c'è bupli?
3: Oh, io sono nel vengono vergau, che sono sonde, non è un po' mai puspesto tre angolastive, se gommi, sono nido giusto in coia reale. Aber lui, Norbert, vengono scogli in cupli, e lui...
0: Es ist busche stabil.
3: Lui busche stabil.
0: Man rennt sich nicht forse sincella wart per bo stacca motlas causas negatives. C'è per vus c'è la historia da tot qual sonst gewus rekuntes forse dine pus spina lauter weiss der rien paus vus man reisen was.
2: Ach, qua ja, bia pinches causas forse, c'è che se sergodal, c'è che feit banal, la bombia, uns canzeren kuschnaus, era stiller has, news con la posta, la posta steva di gradire la spilla real, news ad con la posta, col chitarrista, l'ogni banale pacific dove è giuel, con la chitarra, stiller has, giuel backstage, questo proprio c'è banale, per cui fa un'impressione a me, qua era in tip special, che era semplicemente fece intellettuale, faceva buona musica, qua c'è da quella scausetta, salusi, in

0: Quei Faveless con Insomnia. Trentenov ga Avenue Festival con musica sotto cielo virt e la Valumnezia den iniamna a Luliuk al Curontavel. A Jopener Lumnezia 2026. Avanga qualura con Katja Tschur e Norbert Gewind del Comitato d'Organizzazione di Jopener va a fin. Neus vain aun schautschentanias Publikum, de mondes a vus, sin social media, avain encourage o la pi creativa de monde, a zwar, a quei la suan donta, ca vus estes osa risponder ca veni doda nias public. Ciai quitas ei oca da l'idea d'introduci in himni per ei opener Lumnezia, per exempel ca tots conten ensemen in viva. As jesa metrovon, forse un pao scena tradizion, scoi dat, per exempel, al Greenfield lanciato mi chiede qualcuno tibes che incantaslo tutti insieme in vivo. C'è meno di quale idea?
1: Ecco, forse c'è che non si avesse studiato fa in un contavel in grande himno.
0: Fossi lui in vivo e venga spontaneo in altre canzoni di me?
2: O cosa grazie, fece, cosa sa in vivo, cosa sa essere c'è altro, in himni lumnezial, no opener lumnezia, ne scode in, da.
0: Aber c'è Jesus, was quindi da, che cosa essen sa che man studiare fa, per mitigare l'anciai opener?
1: Questo essen proprio studiare fa, c'è, c'è, sto entrando essere, c'è, simple, che tutti sanno con ta kun bein, lui in viva, busci in asliata basis.
0: Forse wenn sie uns dicker und nas auditurs, che vanno d'opener lumnezia, che vus esses, l'altre dievige, sil plats avonca in prim concert den scheiwe den schwiese ne gar kein time wie wir prim rausch ko fuss so weiß es forse ne gar inizia ko e mi chiedas cordiale gratulazione a g.iuu la Giuana che ha centau quella domanda e la sovin con quei biets duas gades biets de VIP per opener Lumnezia. Katja Norbert gleiti vai liber e ni niamna ai schon entschiet ku e mi chiedat rusel punkt avonca quei opener che la pigon di tensione c'è.
1: Oh, la tensione prem piuttosto di una giù in te che qui non c'è di libero perché tu devi planseo regolare a faccia, a semciao. Aber se il bimbo mene mi dice che il speaker di la prima che benvenuti in Lumnezia.
0: Allora la tensione viene?
1: E lui è il momento che ho per bere in la prima pier.
0: E tu te Norbert il madame?
2: Also la tensione è mai relativa ad un intec madem, also bubas le sugi, quella va tocca la domanda da me, una domanda tutta io, pain spera svesci, abu dao più grande in caps, per me è quello per me non trovo più importante, non c'è la responsabilità sur da qua, ma la tensione è di un, esti vuol buve per vera, ma questo è di vittia, se fossi buo leger.
0: In che momento se le grais al pifetti?
2: Oh, sin chi gli opener va liber.
0: Katja?
1: Io sono in quel momento, chi va liber, che non si vende a venire gli auto, che sanno che avrebbe già sì l'ortendes, e mi gliene gli giorni di Bersà.
0: Grazie al Fede, vuoi due spalle visite che ho al studio. Ti vedi in Fede bi opener, bi gertia. Per fini, prendiamo come con The Seed, con The Roots, mio nome è Anna Selina Quinter. Big Wuzes, ciao accompagna tra qualora ti vigilo vos tozzi e tozzi sono in bidi ed in bellezza Opener Lumnezia 2026. Nusse vizin, adegen!

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Un magazzin con Schweides ans Specia. Le Schweides, per esempio, a Sagogna da Qatar una soluzione per la veia Fletch tra Lax e Sagogna.
2: Ja, ich denke, da werden jetzt schon regelmäßige Kosten auf uns zukommen.
1: Las Schweides per amprender Romansch.
3: Ja, da hat er ins Plätz, in Diskurs gewesen, war das Fida.
4: Das Fida ist la Grammatica.
1: Es per Schweides kommunales, e las linguistikas weinsen eher, las Schweides an las Alps, kun avas grandes extremes, i vin adar da ple, its proxim sons. Et erpi intensiv. Ein Mikrofon, Toni Poltera, bel ist es con nous, per ci niens de Qatar soluzions, per toccales Schweides. Andas Alps cresce an futuri privel davas grandes extremes. A quella conclusion vien in nov studi di Institut per la Perscrutazion der Nei Filavegnes a Tavo, SLF. Nora Pfister.
5: Il studi è venuto fatto in base da nuove simulazioni con date di misurazione di minciura, a cui è in 384 flums delle Alps. Tenor quelle date nuove diventano anche grandi del centenè e le Alps, perciò in tocca 15% più intensive. A scene evenimenti avesse già più sevenze a venire, nominatamente mincia 41 in tocca 80 tons, in stai mincia 100. Tenor il perscrutaders di SLF a Tavau seggi pliev di gronda più intensiva, cagionada della midada del clima, la ragion chi detti pli sevens evenimenti extrems. Per mince grad che la temperatura s'augmenti, cresce l'intensità de pliev di gronda per adunziat per cien. Prognoses antocan de cheo quintavan che las aues grondas e las Alps restien stabiles, nimondien scizun a navos.
1: Eides a Navos en a minge cas las cifras de las perduzions in Svizzera, la Zurvista o Florian Mon.
6: La parahotelleria Svizzera pudi ben inventar marcante main de main diasts l'imprim quartal de quest'on. Cumbria con el medem temp de l'on avant e il dombr de las pernotazions in Campadis, abitazions de vacanzas, iugis e tiamonas del CAS sa reducides per 6% sind 4,3 Millionen, come sind las novas cifras de l'Uffizi Federal de Statistica. Prest 3/4 de las pernotazions van sin il conto de diasts Schweizers. Las abitazions de vacanzas en il pli popular tip de logi, cun 2,7 Millionen pernotazions an quelles fa ja bun 60% de tot las pernotazions. Autos hybrids doven sevens de pli elektricità de carburant quindi tja ufficial main, come sen recerches de l'EMPA ken venides publiciades oz. Surtod il cerdiar regular main il comportament de cerar alles caratteristiques del vehicle, sco il pais diogen in rolle decisiva. Finse ci possedi un auto ibrid e ne tiardi a bec regular ma in quel, ci resce queste persone de facto in auto de carburant pli gref, scriven ils autors del studi che veni fatti per incumbenze dell'Uffizi Federal per l'ambient. Entras il pais supplementar de batteria a motor elettric posse il consum si zunessa pli alt che quel de din auto convenzional. Il Coop clome novos packs de strimes de salmon de pri garanti, quels possen contener listerias in a bacteria. Patutiat sa in produkts con in datum de scadenza trant als 15 e 30 de fanadur, custat scritz in a paine Recall Swiss de la Confederation, la chatten in serie de pli details die produkts gen exakt pertutiat. Ja, ihr eil Migro klemeine was in Sumiant Produkt de Salmon R per vide Listerias. La Plaza Viatica de Turic a finos repartirat und 7 bindels de Clav con si Flurs Sulei, quentaifer din mezzon. Con quels pon passagiers e passagiers musar quelles doven de pli temp durant controlles, per cui gian in impediment invisibel, per esempio autism u ADHS. Tandils pertutiats col personal apprezziesien la purgide, isai entras quai pli simple de savar si trova de pli attenzion e sensibilitat darine controlla, scrive l'aeroport. Els bindels con las flurs solei sovenien in strantrauterera de las vifiers federales, quellas ein gera parti passa 10.000 de quels en il Davoson. La regenza della Grande Britannia ha statalizzato l'interpresa de chal British Steel, coi per garantir chi venire nel futuro produci a chal nel paese, scrive la regenza. Plinavant venins con quest pass salvar plirs milis jobs en l'interpresa lavoren radunt 2700 persones. Già l'an passato aveva la regenza surpiale controllo dell'interpresa, per cui che la possessura chinese leva serrare l'ovra ort motivi finanziali. Per vidal pass da statalizzare pretende l'anteriore possessura os in indemnizzazione.
1: Già las dodas e seis.
0: RTL, il magazzino.
1: Una veglia e di romanzo facciamo nelle prossime minuti.
2: Paderleda.
7: Squasacua.
8: Pitschen uccel.
2: Nischiazzi.
9: Squiliot.
10: Tiracocunz.
11: Zuckel.
12: Ciuccia
1: Il scorso da potere valadre che als deis ed in zemprenda becce in galiz pleits preferias. Il pleit preferia a sagogn può deseser pendenzas. Ose schon in Spezies in la Sanation de la Veja Tranter Sagogn Alax Plays Ons.
13: Und das sorgt nicht nur beim Vorstand, sondern auch bei der Bevölkerung mit Recht immer mal wieder für Frustration, oder? Aber es lässt sich halt nicht wirklich ändern.
1: Bon, forse die Plät Präferia Sagogn, forse tutegna Frustration. E die Plät Präferia, ose per nox tots.
0: La Meteo.
6: Il 20 mezzodì è sulle IF con temperature di fine 30 gradi nella regione di Quera. In conto saira dati uradis e durezis nadal vest, localmente con granella e soffels di stempra. Da mons abbaratan fases di sole e nivels e di dapus pe urezis, a Quera resti chiaudic con 27 gradi.
1: Assa gognins d'ora pazienza. Blera pazienza, la veia fletch, la veia trenter Sagogn e l'Axe schon passa di gions tar las pendenzas di Cantun e tar la Vishnanca. Anfinci che il dossier so schwaner, ne roi anche cunzar in po da taimp. La veia existenza, existente che la nazione da protezione per fontangas e perché in so bec simplement sanar la veia della presidenta comunale Katrin Blumberg.
13: Ja, der Zustand ist nicht sonderlich gut. Wir haben in den letzten Jahren relativ bewusst nicht viel dran gemacht, weil die Überlegung war, wenn es denn klappen würde und je nachdem, wie schnell es umgesetzt werden könnte, bringt es natürlich nicht viel Geld in eine Straße zu stecken, die dann absehbar aufgebrochen und renaturiert wird.
1: Ma catare una soluzione para d'esser pigreif ci panzo. Anja Furger.
14: Avon chun ons agli uffici de construzione bassa proponiu una variante per il nief trasse. La popolazione di Sagogn è in tombo stata contenta con quella proposta, da mai che la nuova via fu sida tras il pleon pignil, in liug popolare, con plazza di giuc e fuaina. Ils hanno quai motiv inoltrau in a petizion. Il giorn 2024 ha il sovran di Sagogn lo votau unanime main per una nuova variante col nom Fletch In. Il nief trasse fegeste noch quella proposta budon al pleon pignil e ma sot la zona de protezione d'aua. La sortida existente alla via cantonale restas. Suenter quella votazione consultativa a una gruppa accompagnata e lavorau la variante Fletch In. Ossa, già il bal puspet il canton, raccuenta Katrin Blumberg, presidente comunale del Vischneunke de Sagogn.
13: Der nächste große Schritt ist die Anpassung des Richtplans. Da ist man im Moment drin. Eigentlich war die Idee, dass das bis zum ersten Quartal 26 die Unterlagen parat sein sollten. Aber wir haben jetzt schon für diesen ersten Schritt Verzögerung. Also die Unterlagen sind noch nicht mal fertiggestellt.
14: Il Projekt hat già ausser retard. Es ist ampli per all'entschatta d'un Prozess immens leung e complicau. La Presidente Comunale resumesce.
13: Die Schritte, die jetzt noch folgen nach der Anpassung vom Richtplan, sind, dass dann das Auflageprojekt erarbeitet werden muss. Da könnte es dann auch noch mal Einsprachen geben. Und im besten Fall würde dann die Regierung das Projekt genehmigen. Und dann werden erst die Submissionen eingeladen für die Firmen, die dann wirklich die Straße bauen. Und dann ist das Ganze aber auch noch abhängig davon, dass das Projekt ins Budget fürs Straßenbauprogramm aufgenommen wird.
14: en tocken che in prim excavatur en chaiva cules lavurs monte a sigir en tocken ilion 2013. Tenor Katrin Blumberg sei ju quai plitosch quinta optimistic. Da mai che detti in pluna obstacles durant l'entirprozess che se vessen ritardai il projekt. La superstanza comunale sappi actualmente fa nur d'auter che spluntà regularmente til canton e da scia un po' da fasquitch d'accelerà il process. Adels seggen le già els meunts. In se c'è che vini buodine capiù dalla popolazione de Sagoin, di la presidenta comunale.
13: Es gibt immer mal wieder Einwohner, die sagen, jetzt unternehmt doch mal was, das muss doch mal vorangehen. Und ja, wir sind auch der Meinung, es sollte vorangehen, aber wir können da gar nicht wirklich was machen, um das zu beschleunigen. Und das ist, sorgt nicht nur beim Vorstand, sondern auch bei der Bevölkerung mit Recht immer mal wieder für Frustration, oder? Aber das lässt sich halt nicht wirklich ändern.
14: Per la vischnevka de Sagoin monto quai pia, spiccia, vi pazienza, e vine von finanzia il mantenimento della via. La radunanza comunale del Cercle Tour al sovran approbau in credit da 70.000 francs, con quai des il più necessari venisse nau. Per il prossimo sons quinte Katrin Blumberg con investizions annuales da circa 10.000 francs.
1: Am prender romans durant las vacanzas, e dusche dati già divers kurs cuci savagn. Per am prender poter, per exempel, ins po far kurs intensivs da dus emdes a Samiden, als kurs en organisos da la Fondazione de Planta, e da che da 80 persoonas lessen am prender im moment poter. Gaston, dati ma dem moment eren kurs per am prender valader, a scuol, organizom de l'Union dels Gris e con 150 interessadas ed interessos. Am prender romansch, da maes en success. E Florin Nguyen, oggi marveies, c'è la motivazion per imprender valader ni poter.
7: Per imprender romansch in Ingiadigna, doque differentes possibilitets. Da steht, as poche für durant il scuors de romansch, ci am lö bot minchan il amitet da lüll. Duas efnes a Samedan per imprender poter o er un efna a scuol in oci vendi scuria valader. La motivazion per imprender rumensch als cuors da quistan, quella es multifara in ege d'ignota.
3: E va da lönchino il giavius da di imprender rumensch die eva mima pensium e te fat que.
9: Ja, nusse, a me pleja di imprender, poppi. Ir alas radunanzas cuminelas ed imprender erce cels discuren.
7: Ed er in ingidigna bassa als cuors as bada la voglia d'imprender la lingua rumencia.
10: E vuol esser capabla da discurer cun indigens, ler cudes, per quaiccia patria iscuia. Es un, in mes cuors una un'ingiadinaisa.
4: E ai imprendi valader per quai ai stuna senta spö cincionze mezz.
7: C'è la lingua, sai che poter scuervolader non è così semplice di imprendere, che è il partecipante e le partecipanti sbado svelte.
11: Il tempo è la lingua di scuria è svelte.
12: È tutto un corso online, da spiegare tre sons, ma manca la pratica. Questo è grave per me.
3: Ja, da chatter ils plates il discours quest d'une unes war sfida.
4: La sfida es la grammatica.
7: Da d'esser intensiv mensch d'imprender per una o duas efnes, quo giude per raggiunger un livell del rumensch in ocins po er conversir sin via. Ma quis discorre il mincia di, que sai la più grande sfida, sia que in ege d'ignota, que in ege d'igna bassa.
3: In ege d'ignota, as non è facile da chatter liet ci di scuola romensch.
9: Ma è difficile da imprendere romensch, perché bo d'un giù di scuola poco più con nous.
10: Il più grave è stuna Berna e non ha la possibilità da di scuola romensch.
4: Ma è un po' difficile da di scuola bler in valader a scuola.
7: Tuttuna, sai il rumensch una fitch bella lingua, ed ils partecipants e las partecipantas del cuors del rumensch è un plagiare da imprender il CEQ del rumensch. Quis vezer, perché ci abgers fem part al cuors già da spüanz. E clair, usche restan er piccios certs pleits il ciò.
9: Paderleda,
15: squasa cua.
8: Pitschen uccell.
16: Un schatzi.
17: Squiliat.
18: Tira cocunz.
19: Zuckel.
4: Ciccia-polva.
7: Per gli scolari e le scolari, Summilscores era una buona possibilità per imprendere a conoscere la Val e la liet che abita il comune dell'Engiadina. E Minchan ci fa in parte un mielin di più.
1: Imprendere romanzo a Minchia Cas è una buona cosa. E in carta passò le dodas. Che fai tutto il magazzino da mezz'edì sedes da Fanadoc, sedes da Lui, in tir magazin che tez un pag moment in nostra pagina d'internet rtr.ch, schlez un prender romansch, savez lo ergist ligersiva, che ci vez gist santia. Giancarlo Candines è il producente responsabile, Florian Mon o procuro per le novità, ed è il microfono az o a compagnia Toni Poltera. E ossa in carpe sono las dodas a mese, date co las gratulazioni di De. In musical manche fin las do de mesa vanzen pront trant roter Genesis, ma i van ir musica romancia la duna con il parasit. Avant però, From Kit Colors.

0: Vos Radio de Vacances in Giuvgia, al Sai de Schlüll, flotsch es in questa frequenza. Nus nins tales gratulazions de dots.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: La prima gratulazione da Dotz è speciale. Lovin gratulò ad un perincio a Maridò precis 80-20 anni. Quella gratulazione va in sur selva a Rabius. Per essere stati andati, mio nome è Tobia Faler. Già vi a tutti i giubilari in una bella Giovgia e a tutti i tagli in una pacifica posta da mezzì in nostra compagnia. Letizia e Modest Berter de Rabius e moz di de nozes. Els e moz nozes de diamants, qual vol dir che sum maridos de spe precisa sentanz. Quistes lingias sum rivedes ter nus per els. Cara mumma, car bab. Sisantons maridai, nozes de diamants. De cor gratulai nus sin quei grandius di, bi de saver festivar quei di e mirar a navos in quel zons vargai, plain stentes moera cun massa plages e nun embli daivels re gordienches. Nus javijaina vus dus, cars, vina von tutil bi e bien, nus vein bugen vus Manuela e Herbert, Simona e Sepp, Sara Lea e Cedi, Benjamin et Irene. Ed els tuozes già vusen pel se sentiva il di de nozes de Letizia e Modest Berter al Kaiserwalzer. Els es vessin già vusò la versium del Grand Orchester de Walzer de Vienna, quella nuvens disprejà il menche disposizium per la peia taglens la versium sunede dels Wiener Philharmoniker. Sprech, che quello es erinorden.

0: Jennifer Rush, I Come Undone. Wusste gleich les Gratulations de quiste Gjövge al Seidesch Lui. E nus gens osa a falera, ter ser Rischke Tomen, elon empe duas abiedis, cem giuste tos duas oz anniversari. Buona sera, ser Risch.
1: Ja, buona sera, Radio Romansch. Nus a il nevi o compranes ozio sedisch abel. Lecce fil della Heidi, a Vendalin. Ai ennio, ledvignot stredis, lecce fil de cella sora della Sonia, a statta na quira, al nevio, stazzi te vau, lecce ci treis beades, e ci levo datan hockey, ad en pibiasi falere, che il tatta la tatta vece un butombli.
0: Il nevio giove in quel cas, a hockey su un fico alto livello, chalis a tavu.
1: Yeah. Di venire gli onvergau e di venire qua su se, dicendo di venire campione svizzero.
0: Uai, melder novoque del livello di hockey dels giovens in Svizzera, che cois fischbo. Yeah, yeah. Sarisch, el as giavuja, un touch musica per si es duas abiedis, ci veng erda falera la musica.
1: Ieni assunto sono con 13 anni il secondo donna alla musica che fa l'era.
0: C'è strumento sono al nevi, Lenio?
1: È una cornetta.
0: Cornetta, ah super.
1: Allora sono alla musica che è in boda sono l'ex

0: Met. Allora noi abbiamo pregato che un giro di campo di musica di antico tunnel ne scelse, ne grusce, scelse, crediamo. Ne grusce, è la partenza ne giuniamo a campo.
1: In Nuoce Legno so erpo di a partecipare. Super, super.
0: Quei bien.
1: E vous vais una super società di musica falera e per qualò? Wenn's osa end in Töstchalotschernia, nempe la Fuchsgraben Polka. Quella son ens osa persias duas abiedis. Grazie fisch serisch pel telefon ed adel in event un bel zio mezzdi.
0: Ja, da vuse, grazie fisch.
1: Grazie fisch.
0: Adia,
1: serisch.

0: La Société de Musica de Falera, cu la Fuchsgraben Polka, già vujod Rischke Tomen de Falera per sies duas abiedis, cem tuas duas agli stes di anniversari, nempeots, al nevio o saides, legno o tredes. Adels erda nosa var cordiale gratulazium. E da Falera, genzoasa, dall'otra var del Grigium, in Valmüsteir, a Santa Maria, ter Marlene Solinger. Buona saira, dona Marlene.
1: Allegra, Sartobias. Hai ja lev das ja so das ja per gratulare din chüne qua fuse mir a Helga Fasser de Santa Maria e la sta ben pacchi in de vendem da mai qua sulle liste se via a per se 79 avalam e per spreche la da taigla mai no sa sala e la Santa Fitch mal e no sa sala taigla ma et la gratulesi te la gevis tot el bun e santai fortuna e ce la piglia un papi pacifico questa roba e nu stresser e far osa con 79 anni per chantor un papi la vita un papi pacifico e lei si som is tot is tot e craiche per chant far un pa nu quest'resa di un'in avanti e i versi da tutta sorta scocesa ogni mattino verti e legna e da qua
0: pigliere un po' più pacifico.
1: Hai,
0: e al giovis da musica va precis in quella direzione.
1: Hai, quel va in quella direzione. Preparati tu quel.
0: E lo cernia al Vilitel con Dinisel a chli lo bambala lo.
1: Hai.
0: Colois un fitch boom messaggi. Sunenz, fisch gugent, grazie fisch per telefon, donna Marlene, ed un saluto a Santa Maria.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Grazie.

0: Vili tel dini sel a chli la bamba la lo giavijo da Marlene Solinger da Santa Maria per Helga Fasser er da Santa Maria Ciots anniversari da 79 anni. E dalla Valmüsteir genzosa in Surselva ter Vendelin Kajochen respektiv a Rote Bruna buonasera ser Vendelin.
1: Buonasera Tobia.
0: A chi vuole sel gugen gratulir per l'anniversario?
1: Io gratulisco a Simone Quistro Lombrenzi, un conto si atte già viso a del Tobin, una sanadada, che ha preso presente di cantare, un suo altro da posto abbia fatto l'azione.
0: E c'è tutto funziona. E allora dite anzi che Simone Arquish cento zves in un coro?
1: Per il cor viril lumnezza.
0: Al cor viril lumnezza. E per quello allora sercernia un touch del cor viril lumnezza, nempe la canzone del Signun. Quella taglenzosa. Grazie fich, Sir Vendelin, ed adel in avventu una fich bella giovgia.
1: Grazie a fich, Tobias, da ben.
0: Grazie, adia.

0: al cor viril l'umnezia con la canzun d'il Signun. Già visò da Wendelin Cajochana Rota Bruna per Simon Arquis da Lumbrain ci può festeggiare si anniversari da 57 anni. E per WhatsApp es nident questa gratulazione co. Sinil Curontin aval natalezi da nies figli, Andri Casanova. Gratulation de cor, bape muma e javision per il futur. Bia bien. Erda nosa vart cordiela gratulazium. Che cosa les gratulaziums? Zieva luna, ma osa regalenza in cesvelt. Bigliets pa la festa de difens a Lax. Qual è questa fin d'evna, in Sandi Domenica, intorno a lei, la festa per i più piccoli, ma per i genitori, non e nona, con passa 40 attrazioni ed una tenda da DRTR, in cui la Gabi De Gonda e il Marcus Petendi fanno un programma con canzoni, costumi ed un post per fare foto. Per la festa della Defense Alax regala in zosa 2 o 3 libri a Cici Telefono al più svelto.
1: Il Lai de Lax se trasforma beim Prest Buspe in un paradiso per il Pitchens. Il è tempo per la festa du Fans. In tenda da RTR, Budais wusste la canzonetta se paraules romances e se il suente fare una fotografia da ricordiencia. RTR e l'ÖKK presentan la festa du Fans a Lax. Il dis Dodge e dis Nov de Fanadur. Nus ans le grein silvus.
0: Per guadagnare i biglietti basta che telefonare al numero 900 20 25 30. Ci ci arriva 3 al più svelto su 2 o 3 libri 900 20 25 30.

Loco escrito punto ad es despaso luna vusta gleis al programma romensch els duas bigliets libers per la festa di fans da quista fin devna lax sumies davent extrem svelt quista volta Ursula Caduff da Trimis dera la più svelta ella guadagna quella duas intregias già vis bum divertiment alla festa di fans da quista fin devna lax. Vusta gleis als Gratulations sul Programm Rumänsch, de quista giovja al sai de schlüll, per de tres Gratulations sum las linges in aventa viertes. 0800 20 25 30.

0: fianco a fianco.
1: Gianna Nannini, sei nell'anima. Le gratulazioni sul Channel Romanc in Gioia c'è a mesdì. Il telefono delle gratulazioni è splemetnia calm, che cois l'ultima occasione di tre vos già vus vostre gratulazioni a quel 58 anniversari. E c'è la trans gialla buscia per chattirar cici survegnots due entregge libere pel bogno in giardina scuola. Il numero per le tre gratulazioni 920 25 30.

0: Elian, Feuer in der Seele, in Gioja, als Seider, Schlüch, Gekäus, Stotudeles, Gratulations, Perot. Questa Gioja, als Seider, Schlüch, Josse, Trenz, La Büstia. Ordales, Gratulations, ci sum nides, end, Oz, sur WhatsApp e per Telefon, sur, et naturalmente, er inscrit. Quedo duas entregias libres per bogna in giardinia scuol, scomincia di, ed Oz guadagna. Simon Arquish da Lombrain, è già visto buon di Ertivent al Bogna Giardinia e di un evento un bel anniversario. Qual è la per tua cemozza anniversario da nostra parte ci nota cordiale gratulazione e di una bella festa. E di a dia per oz, mio nome Tobia Faller, in evento un fig bel CMSD, e ste bene.
1: RTL, les gratulations.
2: Il suo CMSD da RTL. Un sempre verz hits e scovrides musica non stop messen semen de nostra redattura de musica Christa Solina.

Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per

0: Les novitats de RTF.
1: La mirada del clima augmenta el privel d'aues grondes en les Alps ed en la Nova Zelanda e da in ferm terra trembel. E les dues al microfono e Florian Mon. Buonasera. En la regiun de les Alps cresce il privel d'aues grondes extremes. In uscen un eveniment del centenaire, posse nel futur cepitare mince 45 fin 80 tons. A questa conclusione veni in studi dell'Institut per la prescrittazione de Neuf e Levines a Tavau. Il motiv sei l'augment de plievges grondes, cesuna de la midada del clima. Per minchia grad che la temperatura s'augmenta, cresce era l'intensità de quellas per 7%. La Plaza Viatica de Turitia finos repartire d'und 700 bindels de clav con si flurs sul lei quenta i ferdin mezzon. Con quels bon passagiers e passagieres musar che las doven de pli temp durant controles per quel che han in impediment invisibel, per exempel autism u ADHS. Tant il spertutiatsch co il personal apprezieschen la purgida e sa entras co il pli simpel de servar si dove de pli attenzion e sensibilitat terine controlle, scrive l'aeroport. Ils bindels con les flurs sulei survegnen in strandrauter era de les viefiers federales. Quelles aien già repartì passe 10.000 de quels en il de Vosson. Il Coop clomen en vos pax de strimes de salmon de pri garantie. Quels posset contenier listeries in a bacteria. Patutiaz sein produkt con in datum de schedenze trant als 15 e 30 de fanadur. Questa scritta in la pagina Recall Swiss della Confederazione. La chiatta in zero da più dettagli c'è prodotti che exact per tutti az. Già ieri il microclimato was in sumiant prodotti del salmon era per vide listerias. En il sit della Nova Zelanda ai da intera trembel con la fermezza de 6,3 in la scala da Richter. Las autoritats avverteschen din possible tsunami. Quel podes tutiar la costa del vest giudim l'insula del sit del paeis, persones en la region per tutiar de vinyen evacuades. L'avartement vale fine d'una nova nunzia, les autoritats fan attent che l'emprimonde ne saia bitte d'ina la pli gronda e saia de speciar con retornar a chiasa anfinca l'avartement de schlia.
2: La meteo.
1: Il centro mezz'dia si soliv con temperature di fine 30 gradi nella regione da Quera, incontra saire dati uradis ed urezis na dal vest, localmen con granella e soffels da stempra. De maunze beraten fases de soleie nivels ad edat puspe urezis. A Quera resti ciao ditch con 27 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il zuenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvrides. Musica non-stop.

0: con coraggio e cadenza, continua essa minha veia. Cui suje a misco.
1: You know, you drive me up a wall the way you make

0: Las novitats ter RTR.
1: La midada del clima augmenta il privel d'aues grondes en las Alps ed en la Nova Zelanda e da inferm terra trembel. Il es trais al microfon e Florian Mon. Buonasera. In la region de las Alps cresce il privel d'aues grondes extremes in uscen un eveniment del centenär, possen il futur capitar mince 45 fino a 100 tons. A questa conclusione veni in studi dell'Institut per la percutazione de Neuve Lavines a Tavau. Il motiv sei l'augment de plievges grondes, che giunà della midada del clima. Per mince grad che la temperatura s'augmente, cresce era l'intensità de quelles per 7%. La Plaza Viatica de Turitia fino a repartire d'und 7 bindels de clav con si flurs su lei, quentai ferdin mezzon, con quels pon passagiers e passagiers musar, quelles droven de pli temp durant controlles, perché han in impediment invisibel, per exempel autism u ADHS. Tant il supertutiatsch quer il personal apprezieschien la purgide, i saien tras quei pli simpel de savair, si dovrie de pli attenzione e sensibilitat, terine controlle, scrive l'aeroport. Il spindels cun les flurs sulei survegnen in strand rauterere de las vie fiers federales, quelles ein Jahr reparti passa 10 mili de quels en il de Vozon. Bunumen ogions, venter che la pont d'autostrada Morandia crudada in semen a Genua il 2012 ai da in prima sentenzia. L'anterior chef della società gestionaria Atlantia e veni sentenzia a 12 ans prajun. Cura che l'incendent con 43 morti e capità aveva ses concern gestionale pont. La procura pubblica renfaccia che si è tralasciata a fare lavori di mantenimento ed ignorare segnali d'avvertimento, accusate in 57 persone. En il sito della Nuova Zelanda hai da in terra trembel con la fermezza di 6,3 sulla scala di Richter, le autorità avvertiscono di un possibile tsunami, quel potesto chiare la costa del vest di un'inzio del sito del paese. Persone in la regione per tutti gli vengono evacuate. L'avvertimento va alla fine di una nuova annuncia e le autorità fanno attento che in primo mondo non sia bettina la più grande e sia da aspettare con ritornare a casa finché l'avvertimento è schlia.
2: La meteo.
1: Il suente mezz'diesi sul IF con temperature da fine 30 gradi nella regione di Quira. Contro saiera dati uradis ed urezis na del vest, localmen con granella e soffel de stempra. De mon se beraten fases de solei e nivels ed idat puspe urezis. A Quira resti ciao dic con 27 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunst kuverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: La prima sentenza in causa Pod Morandi è qua ed in les Alps cresce il privil per aues grondes e les quattro al microfono Florian Mon. Buonasera. Buonamen oggi ons sventer che la ponte d'autostrada Morandi è codata insieme a Genua il 2012 ai deinem prima sentenzia. L'anterior chef della società gestionaria Atlantia è veni sentenzia a 12 ons prajun. Curca l'incidente con 43 morti e capità aveva 6 concern gestionale ponte. La procura pubblica era in faccia che si è tralasciata a fare lavori di mantenimento ed ignorare segnali d'avvertimento, accusate in 57 persone. In il sito della Nuova Zelanda e l'avvertimento di un possibile tsunami veniva sliato. Le autorità avevano fatto quel suente in terra tremble della fermezza da 5,9 sulla scala da Richter. Elle sta in il sud-west dell'insula del sito del paese da Tiers della città di Te Anau. La legge spagnola che dà di un'amnestia a separatisti e separatisti catalani da contraffa bec al diritto dell'UE, a questa conclusione viene il Tribunale europeo. E l'argomentesce che la regenza spagnola approvia con la legge da sminuire tensioni politiche ed instradare in processo di riconciliazione. Quella legge prevede libertà di gestione per catalani e catalani che vengono perseguitati dalla giustizia spagnola per vedere la prova di separare dalla Spagna il 2017. Le domande d'asilo sono ridotte nel primo semestre 2026, scumbria con l'anno passato. Le rond 9.700 domande montano in minus de 16%, scrive il segretariato di Stato per la migrazione. Dette due regioni per la riduzione, per l'una hai da più poche domande di persone della Turchia, per l'altra sono più poche migranti arrivati in Italia del Sud. Le più belle domande vengono da persone dall'Afghanistan. In la regione delle Alps cresce il privil d'aues grondes extremes in uscendo un evenimento del centenario possa nel futuro cipitare mince 45 fin 80 tons. A questa conclusione viene in studi dell'Istituto per la Prescotazione de Neuve Levines a Tavau. Il motivo sei l'augmento de plievges grondes che giunata l'emidata del clima. E per mince grad che la temperatura s'augmenta cresce l'intensità di quelle per 7%.
0: La meteo.
1: Il centro-medì è sul IF con temperature di fine 30 gradi in regione da Quera. Con la sera naturale e durezza sna dal vest, localmente con granella e soffel di stemperà. De mountain se berat in fase de soleil e nivels a didat puspe urezis. A quere resti ciao ditch con 27 graz.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
2: Conscovrides. Hits. E sempre verz.
0: Musica non-stop.

musica per in e scadin. Per dai. Per mai.

מוזיקה ברינה שקדים פר טאי פר מאי סימפלמיין פר טוץ

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Scuola tutta dubbla, nel senso di plet, il areal della scuola a scuolnirò a samidar, il prossimo sonz.
2: L'areal della scuola a per parte, quella casa comunale è un nuz pubblico dell'amministrazione e quel dei tre chiamain della scuola, ci deve dare un areal della scuola con la scuolina e con la scuola, quella è una perseguita.
1: Il progetto di Neda, che però invece perseguito in avanti. E scuola per la seconda, perseguito ufficio tante mani che vengono istruite con quelle che le si imprendono, quelle dei romanci, valadrini, poter.
3: E decucente il clinch dalla, da questa lingua.
4: Il bello è la lingua svessa. Hai, e tutto qui ci c'è con la cultura, le canzoni, la poesia e il sentimento di cui do curcia un discorso potere.
5: A me piace il splet velen che cominciano con squitch, per esempio.
1: Squitch in scuola e con la scuola più tardi allora in un magazzino. Avanti però, Pivels de Viols di Centese all'anquarte in prima sentenza in connex con la punta da Genova crudata insieme avanti Ocions. Bel is es con Nox, al microfono Toni Poltera. Il magazzino della Seira è Nox Anciavangist con il blog de novitats, la servista o Florian Mon.
6: In la regione dell'Anquarda in 45 Pievels de Viuls veniz tisientats entras in pesticid. Actualmen ne sei un bit clerisch, il Pievels sein veniz destruits complet, ma in adetil veterinari centonal Jochen Beard, in vers l'agentura Keystone SDA. El conferma con quei erin rapport corrispondenza del giornale regionale da SRF. Jochen Beard parte del fatto che il Pievels sein flavlentats ferma main. El na quinti bit, che il Viol sein veniz tisientats sapientiva main, qual sein de via di surgondes distanzes e possen pitir de substanzes che venien usseio trovades correcte main en l'agricultura. La spendicularis da Rosa angil meia ronda gestion in Summe. Scuola Interprese scrive a jenens facin gudoin de 3,6 milions francs. Coi malgracales in prima entrada seien se reduzides lumvieren, per suenter a jenens gi passa 8% pli giasts la Stat. Las domandas d'asil en se reduzides en l'prim semester 2026 cumpria cun l'on passà. Las radund 9.700 domandas montin ad in minus de 16%, co scrive il Secretariat de Stadi per la Migration. Id etie duas regions per la reduzion, per l'ina aia da pli paucas domandas de persones or de la Turchia, per l'autre seien pli paucas migrantes arrivades en l'Italia del Sud. Les pli bleres de mondes venien de persones de l'Afghanistan.
1: Buona mangi o cionzi, e c'è la punta d'autostrada Morandi e crudata insieme a Genova, oido in una prima sentenza.
6: L'anterior chef della società gestionaria Atlantia è veni sentenzia a 12 anni prigione. Curga l'incendi con 43 morti e capità aveva 6 concerni gestionali a Pont. La procura pubblica era in faccia che si è tralasciata fa lavori di mantenimento ed ignorerà segnali d'avvertimento accusate in 57 persone. La legge spagnola che dà in amnestia a separatisti e separatistas catalanes ne contraffa bec al diritto dell'UE. A questa conclusione viene il Tribunale Europeo. E l'argumentesce che la regenza spagnola improvia con la legge di sminuire tensioni politiche e di instradare in processo di riconciliazione. Quella legge prevese libertà di gestione per catalani e catalans che vengono perseguitati dalla giustizia spagnola per vedere la prova di separare dalla Spagna il 2017.
1: Tensioni dati calz deis erano in grec ed in svizzer. Non sono stili sport, già perché è stato.
6: Il giocatore di tennis svizzero Jerome Kim ha perso la partita d'ottavel finale al turnier d'ATP a Gstaad in 3 sets. La finale sta il greco Stefanos Tsitsipas memie ferm ad affrontare il svizzero con 4-6, 7-6 e 6-7. Ma sembra sair era la partita venuta interrotta per quel che era venuto.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Scuola e sis plans per un nuovo areal da scuola. ed a scuola durante le vacanze per imprendere valader e ni poter. E che ci colloescia il magister Ciaspa Stupan.
7: Sos blers magister savessan quant agreabel, quant be c'è questo da crescita scuola, quel stan quiet, quel stan una volontà enorme da imprendere, quel volen da fatta a vair lezias e domandano.
1: E noi stiamo domandando ce ci loro viene a fare i prossimi days.
0: La meteo.
6: Incontro saira dat iuradis ed urezis nad al vest local man cun granella e soffels de stempra ed am un separaten fases de solei e nivels adidat puspe urezis. A quere resti ciao dic cun 27 graz.
1: Iras 5 e 6. Da pleonfanz, pipag spazi e biez ceniesan i zons. A scuol ins les realizar en nov areal de scuola. Cal project de scuola scuol plus, scuol ves nom, ci ves custora dont 35 milions francs, vin pro beple per subito an avant. Alla radunanza comunale da Finzer Cladour e che nia informu usceia. Georg Luzzi.
8: Dos ulteriors stabilimenti in line con stanzas da scuola per la scuolide primara, stanzas per lavorare in gruppes, più avanti una garage sotterranea. Tutto questo non viene realizzato. In Oraita Zanetti, capo comunale della scuola, sono in prima linea gli costi, ma sotto. Questo progetto, col nome Scuola, Scuola Plus, deve un scrittore in forma di una concorrenza e ves costruire don 35 milioni di francs.
2: Vengo lasciare allora analizzare la moneta al costo più preciso e vengo a constatare che qua uscire non è supportabile con quattro scuoline veramente con quel fabbricato nuovo, con una sala da parcare. Insieme a noi non è un stabilimento della scuola esistente, non sta in sanare urgentemente, ci dice proprio anche il zonzo. E allora Zazaia sovralevora al concetto della località.
8: Sanare la scuola esistente inizia ora a meldere la località. Ma in un bel costo che è andato a dire da sostituire questo concetto, la cifra di fans a sair muda dels ultimi zons.
2: Purci sa comenzà con la elaborazione di quel progetto sveve una dire la base da partenza di una cifra da scolar sfic 8 ci dire sur 11 e ci aveva in certa necessità da agire sa allora fate quel provvisore ci aveva in mince casin mi sa er visto che le nascenze zan diminuides a marcante manch.
8: La cifra di fans ci dava un po' senza un motivo per fabbricare e un motivo per lasciare senza. Una parte del progetto si vuole però lo stesso proseguire, usci ai Zanetti. La casa comunale, l'amministrazione comunale, quella casa si prevede di sordare alla scuola.
2: La real da scuola a per parte quella casa comunale è un nuzzo pubblico dell'amministrazione e quel detrecciamento della scuola ci deve dare una real da scuola con la scuolina e con la scuola, quelle ne sono perseguitate.
8: L'amministrazione comunale si desdrizzerà in un altro stabilimento in possesso del comune. 35 milioni di euro mainci previsti di investire per la scuola, quando ci vengono effettivi investiti, siamo aperti.
2: La situazione finanziaria non è precaria, ma non vanno le sfide, cioè non vanno in comune di infrastruttura e non vengono niente. C'è una fine investizione che quella sia nel perdurare.
8: Di meno le finanze e la cifra di nascenze sono stati i punti che la scuola non perseguite più il progetto scuotale Scuola Scuola Plus.
1: E non stanno un po' in scuola e vogliono prendere romanzi. Carciste prendono romanzi. E i dati blers motivi per prendere romanzi. La Maur pil lungacci abitarono in una regione romancia e l'era anclere di scorre con la popolazione indigena ne sembra manci a prendere in cece nuov. Calzdeis dati il scurs da potere valader a sameden i scuol e clere i dovra ir las persone si instruescen. En ci focchei an potere valader e iauer e ci asper stupan.
7: Sono cresciuto in potere, a Zuaz, tutta la scuola è in potere, e questi sono arrivati in Val, e non avessi mai creduto che ci lessero mai come magistra, perché io sapevo bene, ma scrivere valada non aveva mai scritto avanti.
1: El s'engaja si da kinder jons an chosa e sgaloppa o sceia per dir tranter valader, poter e jauer.
8: Furin Juan.
9: Durant les efnes de cours de rumenci in ingedigna sunt quels e quelles ci surpirn as lecciums in puteri valader iet cerceda. Cias por stupan, esu scena per suma. Magister de spedicenis s'engaja el osa già sur quindejans cu per suma d'instruccium als cours de rumenci. Sieque in putera se meden, quer in valader a scuol, oer il jauer il avalmestair. Per el, una experienza tot otra quilla normela scola.
7: Ma io sto a dire, l'idea è molto interessante, molto agreabile da dare a cresciuta scuola. Se i blers magistri sapessero quanto agreabile, quanto bene c'è questo da dare a cresciuta scuola, quelli stanno quieti, quelli hanno una volontà enorme da imprendere, quelli non discorrono tanto rinno, quelli vogliono di fatto avere lezioni e domande. E qua quella differenza da dufans a cresciuta è enorme.
9: Con questa grande motivazione che sia scolares e scolars crescias muossen, sai che per el però greve d'accepter che le jets un via, sai che in ingedignota, quer in ingedigna bassa, non voles dir la chance als participants e participantes del scuors ad exerciter l'impreis. Surtout a scuola sedia che mudo ils ultim speranz o se c'as per stupan.
7: Pi botni ha discurito da più romans, era in comune, e batterse bene se c'è m'intrasi, dice allegri, buon dì, si è sblesso, dice un grazie.
9: Questo fatto, se era una disillusione per quel che volesse un gente mettere in azione l'impreis durante il scorso da rumenci.
7: Il greve è per questo che vogliono imprendere, e sono voglia di imprendere, discorrono tutto il tempo a valadere o al potere che si... E da va proprio da dire in comune, di giorno discorre con essi. Questo è enorme, questo è un frusto, questo fa male.
9: E quel frusto, c'è il magister, badaner quelli e quelle, ci vengono apposta su della bassa per essere dalla partita al scuors da potere o valadere. Il tenore in le classi è sempre che le città della bassa non è già asana partenari o partenarias per conversare il rumenci. Qui però non crea ciò per stupan.
7: Io la bassa la ho stata una di più società grigiune, società romance, Turici, Basilea, San Galan, e conosce in principio in Bodmincia città e in città della romance. E scelta si mettessero un po' insieme e gli si garantia se vai e ci chiedessi alla bassa e potessero discorrere con quel un'area da levna o un'area al mais che basta io.
9: L'imprender già è più semplice senza poter discorrere la lingua, c'è il magister. L'idioma ci desi il più semplice per imprendere sa è tenorel il valader che per vicia i ven scritto c'è che ci venier discorria oltre che il putir ed il jauer. Si è idioma preferia o c'è per stupan già da picci in su.
7: Jauer è la lingua di mia mamma, Puteri è la lingua di mio bab, e il Valader è la lingua di mia nonna, ma la lingua di mia mamma sta più a cuore.
9: Da quindi in avvento volesse Ciaspo Stupan instruire i tre idiomi rumenci per quel che volessero trovare il vincedì. Sa che è a Meden, il Valmüsteir o era a scuola.
8: E un prender romanz quels days in bunti da mi vart e se nasa panna d'internet rtr.ch non se prendi bagn romanz grisung ma se un clei allora che cins o ligia ed in so adaptar che a mincia idiom. Che fece ciò del magazzin di Remanent Giancarlo Candines e sto il producente responsabile Florian Mon ovordò delle novità ed il microfono ho accompagnato Tony Poltera.

Aretha Franklin e George Michael ci sentì con The Voice Straits Minutes. I knew you were waiting for me. E Stolas Cinch a mesa. Jerome Kim è il Dead Dodds be propria cartagia che ci partoccia il Swiss Open a Gstaad e l'ho persa in 3 sets contro Stefano Tsitsipas. Il mondo resta, ci va in avanti con Dominic Stricker e ci gioia già a partire dall'ora da 4 a 6 contro il Kazakh Alexander Shevchenko che è la partita che si sarà in carta della 6 Kim e Or. La speranza è un stricker. Che è la nostra mezz'ora da sport e per tennis, naturalmente, d'angelo e anche in cheat, sei il Tour de France e il campionato mondiale da Balapè.

0: il campionat mondial de balapè TAC-RTR.
1: Presentada Hyundai Oxnesport e Swisscom.
2: Sera di sera s'avanzan il finale di campionati mondiali 2026 nella desser la partita Spagna contro Argentina. Vinta mais di scuria spagnola 6 plats. E ciò è una partita fitch interessante. Se ne vada, per esempio, il tips hanno visto che al finale dei 80% c'è la Spagna godogna e in gal 20% l'Argentina. Punche vivens ir e schont la partita Argentina contro gli inglesi, loro ne tre scarts pits inglesi e l'Argentina aveva il resti. Parci, il argentino si sgaucio sempre proprio bagn vies. Il Schwitzersam, Mincicas, Pitard, Bitch, Sivacins, Opato, Ur, la Svizzera è tramess a Ciala Nazionale Svizzera. Spagna contro Argentina, domenica sera, era una partita fitch interessante, ordvista personale, denavart Lionel Messi, de Celman, Jamil Yamal, LMCO avanti. Inscrescion presbeci 20 ons, lascia fare una fotografia. Anche la fotografia in svei scucci Messi fo bagn con baby Yamal. E che la fotografia è nin fake, che l'ha dati propria, che la fotografia è nida faccia delle letzte ore per sostenere progetti dalla UNICEF. Ed ossa vanci on spitart, e che forse era in segnali, in simbol, in spudes erdec a cici toccia il 2026. Ai Lionel Messi dell'Argentina, ci è il star di Stars, per dire che è il giudice di Balapen di Zevozons, e con 39 ons ci so coronar uscia sia carriera e ripetere il tetal gudenia avant catrons ni e tu tenia il giovane il Jamil Yamal ci surpeia il scepter da Lionel Messi a Mingicas e yang tech interessante ci si cal malech ni ci vin tot interpreto anche al malech Lamin Yamal ni Lionel Messi domenica sera tot ci vada direzione cal duel da Messi contro Yamal. A mio caso è una partita fitch interessante, la Spagna contro l'Argentina è una partita ci promette di avere una certa brisanza. I mancicas malecri panci ervusote sa cia az legrez sen cal finale diz finals spo e schon decra clera manci las dus mires squadras di mond ci gioien pil titel ed uscia e topo spe an urden.
0: Il campionato mondiale da balapè TAC-RTR.
1: Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxnesport.

La dodejavla etapa del Tour de France dat oz stat sotto una schletta steila che ci partoccia crudada, si adò una figge greva crudada corta avant l'arrivada di den ciò facci sprint di colombian non ha da mangi gavria el è crudo o da crudo gavira ed è o da trac erang otters velocipedists con el mosheci o do la fin finale in sprint di una gruppa pipicna e che la sprint di quella gruppa o guadagnia il belgis Tim Merlier mosheci e do ozze in un'altra blessura ed in stai ir ci domangsero in un'altra ci sarò bici ir alla partenza da quella tredes avla etappa quella tredes avla etappa domang passa 200 km lunga ci magna allora da Dol a Belfort che gli quella etappa ci quinta puspet domang con una rivada da e hanno ci il Schweizers Hirschi e Schmidt per esempio la chance in una vittoria d'etappa uscia è la quella etappa di domani con che c'è dus ascensions domani da quella etappa di Tour de France che è Animore Another One.

Swiss Open a gestartet aus der Schreine der Tennis. Jerome Kim, il Schweizer Nummer 186 della Lista Mondiale ATP, ha perso il ottavo finale contro Stefanos Tsitsipas nel la numero 105 del mondo. Per stretch in stoi dec Tsitsipas il grec ogdania bagn il primo set con 6-4 il secondo set allora o Kim guadagna 7-6 il tiebreak con 7-2 ed ir seira prevede stiradat ans oggi da interromper quel terzo set con 5-5 il terzo set e ia logicamente se lo guadagna a Tsitsipas il pushback con 7-6 guadagna in tiebreak con 7-5 e la partita da Kim contro Tsitsipas va a fin con una sconfitta per la Svizzera. Usciti la speranza ossa se nella partita da questa sera che lanceva ossa quel momento Dominic Stricker ci gioia incontrare il Kazakh Alexander Shevchenko che la partita da questa sera ci va a prendere nel quart final di Swiss Open a Gstaad. Che qua è Zürich con Laura Cantadoc con Launer. Zu der Westkunde findet das Glück ein.

0: Il dit der RTL.
1: Ot concor Simon, buonasera. Ella salps cresce il prigel de dauas grandes extremas. In sinum nau eveniment del centenè sapi el futur capita mince curante ciunto con occionta ons, conclude in studi de Institut per la perscrutazion de naif a lavines a Tavau. Sco motiv identifiche il studi les plievies grandes che vengen rinforzades della medade del clima. Per mince grad che la temperatura se salza, cresce l'intensità delle plievies per 7%. Nella regione de Langquart ha in curante ciun pievels de viuls venitus a gai con un pesticid. Al veterinari cantonal quente che il pievel se gien ferma ma in flaviantai. In sem provi de sostene els viuls con masires ba indrizzades. El va bode coi anò canse ci agietus a gau als animal sapientiva main. Als viuls golen longe e san prendersi substanzes che venides de rasades correcte main. Autos hybrids troven se vens de pli elektricitat a carburant che indicau ufficial main. Quai muessen recerches de l'EMPA. Senza ci possede in auto hybrid a carga bo regular main quel, ai quai sco in auto de benzin simple main pli grev. Per via della paese supplementare della batteria e del motore elettric, sai schizzo un esser che l'auto trova de pli carburant che in auto convenzional. Bunamein 8 ons, venter che la punta autostrada Morandi, ai sballonnata a Genua, ai dau in un prima sentenzia. Ai anterior chef della società gestionaria, ai venu sentenziaus a 12 ons per giun. La procura pubblica rinfaccia che insagli bo fac le lavori di mantenimento ed ignorau signali d'allarme. Di la sballonnata erano 43 persone morte. Tondo mai, tocca la prossima gara.
2: Grazie a tutti, così in mon. Sei da sonja con FTR e nin bella pecca se sei da e derpe questa noce per paia con romanci da prendere, per esempio, balladar nier poter.
3: Ja, da chatter il splits il discorso questo dünne in la sfida.
4: La sfida è la grammatica.
2: La sfida grammatica i pagel pro i plet ci fa sempre mangi buona luna e play.
5: Pader leda.
6: Squasa qua.
7: Bitchen uccel.
8: Nischazzi. Squiliat.
9: Tira cocunza.
10: Zuckel.
11: Ciccia polva.
2: Mi splet preferia. Tamazza. Vi domandai perché, amici casi, bel e scom, al microfono Tony Poltera.

0: So, e dos emprendants un po romans, emprend romans durant las vacanzas che Joyce da Vonsons davant o schon prest in Trent ins Podecre de Scher dati cio divers kurs de puspe per emprender poter, per exempel, ins po far kurs intensivs de dus endes a Samaden, quels kurs enormisos de la Fondazione de Planta e de che de 200 persones lessen emprender poter. Gestern, dati ma dem moment er in kurs per emprender Valader, che a scuola organizzò dall'Union dels Grischs e con 150 interessati ed interessos. Amprende romanzo da mai è un successo. Per un giorno, oggi marveglias c'è chi è a c'è mai la motivazione da che le persone scarseide per imprendere valader ni poter.
1: Per imprendere romanzo in Giardinia, dopo è differente possibilità. Da steht, a spocca fer durante il scorso del romanzo, ci è mlu bot minciano in la mitet da lui. Dos efnes a Samaden per imprendere poter o er un efne a scuola in oci vendi scuria valader. La motivazione per imprendere rumensch al scuors da quest'an quella es multifara in Inge d'Ignota.
2: Io vava da lunchi no il giavius da di prender rumensch die va mia pension e te fat que.
3: Io non se a me pleja di imprendo poppi. Ir alas radunanzas cuminelas ed imprendere erce cels discuren.
1: Ed er in ingidigna bassa als cuors as bada la voglia d'imprendere lingua rumencia.
4: E vuol esser capabla da discurer cun indigens, ler cudes per quaiccia patria iscuia. Es un in mes cuors una ingidinaisa.
5: E ai imprendi valader per quai ai stuna senta spö cincionze mezz.
1: C'è la lingua, sai che poter scuervolader non è così semplice di imprendere, che è il partecipante e le partecipanti sbado svelte.
6: Il tempo è la lingua di scuria è svelte.
7: È tutto un corso online, da spiegare tre sons, ma manca la pratica. Questo è grave per me.
2: Ja, da chatter il splits il discorso questo di nunes vai sfida.
5: La sfida è la grammatica.
1: Da essere intensiv mensch di imprender per una o due efnes, co giude per raggiungere un livello del rumensch in ocin spo conversir sin via. Ma quis discorre il mensch di que sai la più grande sfida, sia que in di nota, co in di bassa.
2: In Engia di Nota non è facile da chattare lì e di scuola romensch.
3: Ma è difficile da imprendere romensch, perché bodo in giù di scuola poco e più con noi.
4: Il più greve è una berna e non ha la possibilità da di scuola romensch.
5: Ma è un po' difficile da di scuola blair in Valader a scuola.
1: Totuna, sai il rumensch una fitch bella lingua, ed il partecipants e le partecipantes del corso del rumensch è un plagiar da imprendere il CEQ del rumensch. Ques vezer, perché ci abgers fem parte al corso già da spuanz. E clair, usce restan er piccios certs pleits il ciò.
8: Paderleda,
9: squasa cua.
5: Piccin uccel.
10: Un schiazzi.
5: Squiliot.
4: Tira cocunz.
5: Zuckel. Ciccia polva.
1: Per gli scolars e le scolares, su mille scuors era una buona possibilità per imprendere a conoscere la val e la liet ci abita il comune dell'Engiadina. E minciant ci fem part, un mielin de più.
0: Ed in ci instruescam il valader, il poter, ma anche gli aur, che è Jasper Stupan da ple, da del da sia motivazione el anterior scolasta, ci dei ci il crescia sen fitch motivos e sen per fin anche letztes per imprender a cia durante il tempo liber, che giangen sco proxim sco ci el mei che la necessità ni che il progetto di crescia d'imprender romanzo. E clerci di scurignosa del romance della Nagedegna di Valader e Poter e ir cler ci sobec mancir el Paulin, not cla Barmeur e USA.

0: Musica ti dat engal eneda, musica romantica, sentia Pauline Nucla et Wassam. Ja, 10 minutes per sola 6. Ja, i dat bler mo text per prendere romantisch. Klick il text, per esempio, da Pauline Nucla è ein, ma i dat l'altro, per esempio, l'amor pil lungacci, abitare in una regione romantica, un klick e discorre con la popolazione indigena, ni semplicemente a prendere in se c'è nuf. Als dies dati il scurs da potere valader as a meden e schuol e clair i dovre las persoonas si instruation en ci focai an poter valader e jauer e Jasper Stupan. El s'engaja schon kinderjons per la ciusa. Florin Juan.
1: Durant las efnes da cors da rumenci in ingedinia sun quels e quellas ci surpir nas lecciums in potere valader iet cerceda. Jasper Stupan es usche na persuma. Magister de Spedizenis s'engaja el osa già sur 15 anni cu per suma d'instrucțium als cuors de rumenci. Sieque in putera sa meden, cuer in valadra scuol, oer il jauer il la Valmüstair. Prel, una experienza tot otra cu la normela scola.
2: Ma, io studir, ed es fitch interessant, fitch agreabel, da dar a cresciuts scola. Schas blers magister savessen quant agreabel quant be c'è quesa dar a cresciut scola quel stan quiet quel san una volontà enorme da imprender quel sto discorrent tanto rein quel sa volen da fatta a vai letzias i domandan e qua quella differenza da du fans a cresciut è enorme.
1: Con questa grande motivazione che sia scolares e scolars crescias muossen, sai che per el però greve d'accepter che le jetz in via, sai che in ingedignota, cui in ingedigna bassa, non voles dir la chance als partecipants e partecipantes del scors ad exerciter l'impreis. Surtout a scuol sedia che müdo il ultim speranz, usce Jasper Stupan.
2: Pi botni a discurir de più romans, in comune, e batterci bene se ti amintrasi, dice allegri, buondì, si è sblesso, dice grazie.
1: Qui sfat, se era una disillusione per quel ci volesse un gugente mettere in azione l'impreis durante il scorso de rumenci.
2: Il greve è paresse per questi voli di imprendere, e se voglia imprendere, discorre tutto il valadar o il potere che si e da va prole da dire in comune, di giorno discorre con els. Questo è enorme, questo è un frusto, questo fa male.
1: E quel frusto, c'è il magister, badaner quels e quelles, ci vengono apposta su della bassa per essere dalla partita al scorso da potere o valadar. Il tenore delle classi è sempre, cioè le città della bassa, non si è asana partenari o partenari per conversare il rumenci. Qui però non crea ciò per Stupan.
2: Erio la bassa da ossa d'una da più società grigiuna, società romana, su Turicchio, Basilea, io San Galan, e cognosce in principio in bot mince città in cinque città velo romana. E scelta si mettesse in po' insieme, si disse garantia sa vai, e ci ci desse la bassa, e potesse discorrere con quel un'area da levna o un'area al mais, qua basta.
1: L'imprendere già è più semplice, scienze può discorrere la lingua, c'è il magister. L'idioma ci desi il più semplice per imprendere sa è tenorel il valader. Que per vicia i ven scritto c'è cu ci vigner di scuria, otro cu il putir ed il jauer. Si è idioma preferia o c'è per Stupan già da piccin su.
2: Jauer è la lingua di mia mamma, putir è la lingua di mio bab, e il valader è la lingua di mia nonna, ma la lingua di mia mamma sta più a cuore.
1: Da quindri in avent voles c'è per Stupan instruire il trais idioms rumens per quel si volessen druvir els il vincedì. Sa che sa meden il la Valmüstair o era scuol.
0: E il spagat da Jasper Stupan trantr jauer valader e poter, ma si grand cor in spodec pi romanch. Se nasa pagina d'internet rtr.ca catez la survista e savez l'aran crede che la contribuzione si ven gist santia e savez liger che ci vez santia si vez gost di dat per esempio in tipa Romance to go, am prender romance an pitchnes porzungs erkei katets sen nosa pancina d'internet ed ang blir da pli. I renda mingicas da dar en cita ko ternox an la antimund di internet.

Gabriela Selmi gjisht sentia Sweet About Me. En 4 minutes e las 6 a mesa, las 6 a mesa dati il co, allora il arch musical. De mi vart fisil che stoppi momenta al microfono az a compagnia Tony Poltera e dei ci da sfar pulit e tot vign bun caldi la sera della ravigni anche miglior. E dan fin c'è la sesa mesa trangen durant 3 minuti in otra dona la Sabrina Carpenter per esser pi exact della canta del toc co Man Child. Buon divertimento, caldi la sera soncia, fin na prossima già.

0: pan de miglio. In bif njant ci derive del sai de javel centiner. Centa però de mazzi juvenils del tem de dots. In registrazione del Lucerne Boys Choir ci desnu de fatta la primavera passada. Simmels cors be con vus de mazz, quan grigion al cneusche de rasa, adonta de la lunga tradizione del cors virils.
1: In mes undisch ans te emai nosa cors du fans is a più mein a dünne stat u schee ci deren pax mats mincha tant in jüns mats mincha tant un duas mincha tant a fatta treis o quatter ma quai vein e va in passu i jo.
2: Il fenomen che quen u top jers mats juvenils ci chanten go chanten non es quel chus nof.
3: Depi Vegnons essen us in via con la scuola de canti, col cor de fons, a quei ei adina in tema.
0: Il disequilibrio de mazzi mattes ent il scors du fans observen er Nina Meier, Ladina Simonelli e Rilana Cadruvi ci dirigen e han diret differents scors du fans juvenils. Insembel con elles provo quest'arc musical de cetarora per cecel cantar in cor du fans para piuttosto d'esser in hobby de mattes. La musica di questa emissione, in cerne di registrazioni di differenti corsi di fans e juvenils della Svizzera, ci sono partecipati la primavera passata al EOCF a Basilea. In festival per corsi di fans e juvenils dell'intera Europa, ci sono mince zigont on durante la fin defna di scenzione. Le indicazioni dettagliate da vart titels ed interpreti di questa di musica ci trovate su rtr.ch/musica. Mes nombre de Anet, bel che voce de rots de la partida.

0: das Luzerner Bied. Ihr Quiste in der Registration del Lucerne Boys Choir, die sa partecipale la primavera passada al Festival de Cors d'Ufans e Juvenils a Basilea. Sì, in comprova che cantar può essere er in hobby de Mats. Ma li stes, la grande parte delle partecipanti dell'occurrenza, Mattes. Ma perché, insomma?
1: Als Mats han semplicemente un più grande interesse wie della attività corporale. E pregiam per vida quai il sport bler de pü col chant.
2: A manchen forse er idols masculins. Der las matta so cap certa pus exemples feminins ci meinen gruppes et chanten.
0: Tenor las dus dirigentes en giardinaises, Nina Meyer e la Dina Simonelli, dus rajuns possibles pel disequilibr de mats e mattas ant els cors d'ufans. Rilana Kadruvic, des de Spövanchons, part de la Scola de Cant sur Selva, ha amo un'ulteriore declarazione.
3: Io sai si dir che in buop, in una gruppa de buots, funzionesce dell'energia, della motivazione auter che in una gruppa de mataccias. A per cui, credo è che quel staten mo in cert temps en in cor, con mataccias per cui che senten, oh, quella funzionesce auter, quella energia è autra. Las vias se spartan pie pifetschia del funzionar masculin-feminin insieme.

0: Who has seen the wind? Cantà dal cor della International School de Basilea. Il tema di quest'ora di musica è il disequilibrio di mazzi e mattes entro il corso d'ufanz.
1: Un motiv biologico sture è il mudir la voce durante la pubertà. La voce diventa per un mat incontrollabile, il giovanile è forse in sture e che potesse essere più penibile. E da manchen è natura uscire la fiducia in se svessa.
0: La mudada della voce, tenor Ladina Simonelli, forse era in ragione perché il cantare pare essere più popolare per le mattes.

0: Les quattro stagioni di Gian Antoni de Runcs. Qua, città della scuola di Can Surselva, sotto la direzione di Rilana Cadruvi.
1: Se da vinavon la musica a de fons de pignanzi e ti cedi il pibic in sa fa.
0: Despe passa vanciones observa il sviluppo del canto du fans e juvenils.
1: Als Chors de Fons ein aktivs, aber jei tutin la posizion della musica del canto scotala a piars un pau valetta la purgida pels de Fons ozgli ei sci vasta kins vin forse per scotzagoni tierzi l'idea kins ves cantan in cor.
0: Erche la sporta es enorm vasta, dai li stes diversu fans e juvenils ci deciden di recentar in cor. In a comprova per quai, l'uscenum na EOCF ci ha le mince dusons a Basilea. L'ultim festival per Cors du Fanzi Juvenils ci ha nulle la primavera passata ad ombrare d'ont 1300 Fanzi Juvenils. L'urvurs vives e freistes han fat clingiar plazzas, baselges e locals de concert tras tot Basilea.

0: Votet levet l'arch musical, oz cun differentes registrazions de cor svizzers ci s'han partecipats a l'ultima edizion del EOCF Basilea, in festival per cors d'ufans e juvenils de l'intera Europa. Tot les informacions de vartels titels e els interprets de questa emission ce taivet sun rtr.ch/musica. Sper differents tuns e suns cun atmosfera de festival, lascia quest arch musical ni repleti de trais dirigentes de cors d'ufans e juvenils. Una de delles, Rilana Cadruvi.
1: E data lanciata il cor del spins, dati a un qualin che vegni, che conta bugien, allo senteni che gli amici meuncan, ad ascia sperio l'uodine quals che vanno avendo il cor de fons che amflen lu forse inagada. Il cor del vicini, un cor viril, puspa il plagé de cantà.
0: Erschel cantare in cor d'ufans par a lunga vista piuttosto di essere alci per mattes, es la dirigente in giardinaisa Nina Meier per sbasa c'era els mats ci bandunen els cors d'ufans, scovrischen più tard der celur plagiar de cantar.
2: Els mats ci vainten lura omens baden quistes vus basses ci tunen tot otter et bel bler più sonor. Els tüfen un grand plagiar vida quistes vus e an lura ergust de la charquae ora. Lass und lura blers ci baden a chant fa bein e chant jent e cum mia bella vus bassa sonora e ser bede chantaren in un cor viril.
0: O lura erin in cor majda. Evitar che els mats chatten lur plagiar de chantar pur der che cur ces dvainten omens, es podesse tenor l'anteriore dirigente de las Filomeles, Ladina Simonelli, forse usce.
3: Chanter in gruppes beda mats, loro vessen lo forse de più curage de chanter, cioè les mattes nu füssen tiers, ci so?
0: Promover el chant pro els mats, als che Rilana Cadruvi les in mince cas provar de fare rinavenir.
1: Poi fosse veramente che grandiosi non si venissero da motivare più buoni, perché il sport è dominato da motivare più giovani, da dare la pelle, da quando essere non si dominare da far cantare più giovani. Poi fosse doch in una buona meta, in una grande prova.
0: Si ne pare proprio da dare il recept per dare contrapeso a questo disequilibrio, è alto in mince caso clare. E dai mazzi ci canta niente. Es funziona però otter con le mattes e an per quai e otters bisogns. E ci sa. Con star l'ander via e provar ora nuove forme, ne si scuore forse non è ad più di un disequilibr. Mes nom, Braide Anet, e per finir questa emission dai naturalmente a mon pa musica. Kukanuku, tutu sasi. In a canzone finlandese.

0: Werther Lautsch Musical Lasaira der Erter
1: Conscovridas

0: Il dit der RTL.
1: Oz con Cosimon, buonasera. E la Alps cresce il prigel de dauas grandes extremas. In sinum nau eveniment del centenè sapie el futur capita mince curante ciunto canotionta ons, conclude in studi de Institut per la prescrutazione de naif a lavines a Tavau. Sco motiv identifiques el studi les plievies grandes che venien rinforzades de la midada del clima. Per mince grad che la temperatura se salza, cresce l'intensità delle plievies per 7%. E la regione de Langquart ha in 41 pievels de viuls venitus a gai con un pesticid. Al veterinari cantonal quinta che le pievels seggien ferma ma influenzai. In sem provi de sostenere le viuls con masires ben drizzades. El va bode quei anò canse ci agietus a gau als animal sapientiva main. Als Viuls gollen lunch es am prender si substanzes können wir nicht des derasades korrekte mein. Autos hybrids troven se wenns de pli elektrizitat a carburant kin di kau offiziell mein. Quai muessen recherches de lempa. Schenze ti possede in auto hybrid a carga bo regular mein quel, ai quai sco in auto de benzin simple mein pli gref. Per via della paese supplementare della batteria e del motore elettrico, sai ci sono esser che l'auto trova di più carburante che l'auto convenzionale. Buonamente 8 anni, mentre che la punta autostrada Morandi è sballonata a Genoa, ha dato una prima sentenza. L'anteriore chef della società gestionaria è venuto sentenziato a 12 anni per giugno. La procura pubblica rinfaccia che in sagi bo faccia le lavori di mantenimento ed ignorau signali d'allarme. Di la sballonada erano 43 persone morte. Tondo mai, tocca la prossima gara.
0: La saira del RTL. Con sempre verz. Hits. Descobrides. Musica non-stop.

0: musica per Imiscadin. Per Tai.
1: Per Mai.
0: RTR.
1: Sempre Mai. Per tutti.

RTL. Mist die? Mist Radio. Mist die? Mist Radio. RTL.

il mon, perciai senza vehi monentai, ai sti motor mai dil mon, quai che tiu e quai che ten segi, il vergau ai ti aiis, la ijaia fontras tot tes di.

Sein der Not. Da Peter Lanzel. La sciurdüm vain sur la verda val a stender sur il got, ed in la quaedezza sperda sun ultim dal sein der Not. Prusa manch tras la valade ci sparderja per dormir, mas fermant si ad usade veglia vusch valendu dir. Diaut per ciura, in giadina, sun il splez de sa chansun, tras la quaida not alpina va solenna l'urazione.

canzun da sera. De Florin Camatias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Cur qu'il cen da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni jom la buna luna, ad il cor, vin incantaus. Chaffen e plage la canzun da sera lai gude, harmonia vegna strada, o da fons del steunkel cor e carezia frescentada tras in leger cant sonor. Hilaritat, dai all'olma steunkel forz e flat, compignia caurimnada, con il sons da bicantà, allegrescia la contrada, cloma clar, fa se la gra.

Es resta sulla via in flac, in avò es resta dalla viera dal frac, in avò es resta quell'asch per sentiment, ci stringe la gulla e non lascia gridare.

da palottis vida vellos, da placazze d'action in avò, es resta sulla via un flac in avò, es resta dalla viera dal frac in avò, es resta quell'asch per sentiment ci stringe la gulle e non lascia gridar. Intanto ci va in avant con 60 e du mont ci nu bastes prop c'è na con 40 nu fus nu scea svelta volta nos bet o vai na troppi da cifra il temp in quel möt in avò es resta sulla via un flac in avò es resta dalla viera dal frac in avò es resta quell'asper sentiment ci stringe la gu